esqueça nessa data, nessa

My name is Peabody.

0: tutti.
1: Allora, ciao Turco. Allora,
0: le onde medie di Eastside Radio, la radio arriva al fiume direttamente dall'altura dei Matari di Lisboa, dove ti trovi te, direttamente da Casa Dolce Casa, dalla terra di Toscana, dove mi trovo io per quest'ultima settimana di vacanze prima di tornare ai Caraibi. Come stai, Santo? Sei sudato, accaldato?
1: Ma no, a parte che, non so, c'è la prospettiva, giuro che sono grasso, è vero, ma c'è la prospettiva di questa camera che mi rende, secondo me, l'addome un pochino più ancora ampio, o forse
0: un po' più molle, mentre molle.
1: O forse sono effettivamente ingrassato ancora. No, io sto bene, sudato, è arrivata la famosa ondata di calore, il Niño, no? Questo è il Niño.
0: Il Niño maraviglia.
1: No, è arrivato anche qua a Lisbona. Ovviamente qua è molto più, come dire, molto più controllato rispetto al resto dell'Europa. Qua c'è un bel caldo, ma è un caldo di un 31 gradi, quindi nel senso si sopravvive. A Prato, Turco?
0: Qua invece è come avere la febbre alta, perché ecco, sono 36 gradi e mezzo, quindi cioè, il corpo umano è più freddo dell'esterno. E incredibile da dire, Sandro, non pensavo dirlo, ma appunto no, quando tornerò ai Caraibi avrò più fresco lì, cioè, perché almeno ci sarà quel venticello che mi salva da Bonaire, mentre qua appunto il caldo torrido e la mancanza di aria lo rende, diciamo, un posto un po' difficile da affrontare, specialmente se vuoi fare cose, andare a uscire, c'è proprio il momento del dolce far niente ora.
1: No. Cosa si fa esatto a Prato? Aggiorniamo i nostri audio ascoltatori. Cosa si fa a Prato a giugno con 40 gradi, Turco?
0: Ma guarda, diciamo, io oggi ho avuto la gran fortuna di fare un bel giro per tutto il Casentino. Sono arrivato fino ai vari passi montani a 1000 metri, dove faceva comunque caldo lo stesso. Però almeno c'era un po' più d'arietta, no? Poi diciamo mi ha salvato. Nella città si suda, è proprio letteralmente l'unica cosa che si può fare.
1: Lo so. No, qua invece a Lisbona stiamo approfittando, io sto approfittando invece molto volentieri anche del poco vento per andare a Caparica. Io, una delle mie spiagge preferite di sempre, un posto magico per me, Caparica. Io potrei vivere proprio letteralmente sulla sabbia di Caparica. Mi piace molto, e il problema di Caparica, come sempre, insomma, chi vive a Lisbona, a Portogallo, lo sa, c'è sempre il discorso vento e freschino anche d'inverno. Bisogna sempre controllare bene dove si va, proprio perché appunto in base al vento dipende molto dalla tua giornata, anche perché chi vive qua lo sa, prendere la sabbia in faccia a 20 km 20 nodi all'ora fa male, quindi ecco, è tutto
0: è sempre divertente, sempre quella gag di Caparica, no? Il sole, tutto, però c'è il vento che si porta dietro.
1: Esatto. Però ti devo dire, lo voglio dire pubblicamente, caro Turco, ora è cominciata ufficialmente l'estate da 2 giorni, e l'esperienza di un bel bagno fresco, l'acqua fresca, alle volte fredda, dell'oceano, quando fuori c'è invece un bel caldo, non c'è niente di più bello. È veramente, ho nuotato, Turco, un po'. Un pochino.
0: Allora, questo mi fa capire che deve fare veramente caldo, perché esatto, sì, il refrigerio dell'acqua dell'Atlantico, esatto, è piacevole. Sì, bene, sì. Finalmente è quel momento dell'anno in cui l'acqua congelata ci fa bene, che ti toglie quel calore di dosso per le 12 ore successive.
1: È anche il momento dei festival, Turco, sappiamo benissimo che giugno inizia la stagione dei festival, ed è un mese in cui effettivamente è molto pieno di musica in giro per tutta Europa. E allora pensavo, Turco, con cosa vogliamo cominciare questa, inaugurare oggi la prima puntata estiva parlando di festival? Ti faccio scegliere il primo pezzo.
0: Ah, guarda, io forte della tradizione di tutti i frutti di iniziare con la nostra festa rock and roll, però con The Rock, non potevo non proporre qui nella scaletta questo pezzo qua, che è, diciamo, di un gruppo alternativo spagnolo. Ma qual è la cosa figa di tutto questo? È che è una collaborazione con il gruppo alternativo spagnolo, per definizione, sì, con cui siamo cresciuti, ovvero gli Scapè,
1: grandi Scapè,
0: insieme ai Boycott, che infatti il nome è
1: sì,
0: anche quello, se ne sono usciti con questo bel pezzone dell'album dei Boycott, che io ti chiedo appunto poi di correggere il mio spagnolo, visto che tu ormai sei un madrelingua dal Centro America. Me levantare otra vez.
1: L'hai detto benissimo. Che vuol bello, dire, sì. Esatto, mi sveglierò un'altra volta, ecco, mi tirare su un'altra volta. Va bene, allora iniziamo.
0: Se parla di noi questa canzone, non so quale possa fare.
1: Andiamo.

0: Eccoci, grande Turco, ma mi sorprendi sempre con questi pezzi, tra l'altro a te piace proprio restare sul pezzo, 16 giugno vedo è uscita.
1: Io sono letteralmente sul pezzo, se lo sai appunto, eh sì, io sugli scapè d'estate, santo, diciamo che se ne vanno le sciatiche, gli acciacchi, capito, i dolori, si torna diciottenni con le Converse. Converse che ho avuto, posso dire, di indossato di nuovo questa settimana.
0: No, io Converse...
1: Stesso, ascoltavo.
0: No, lo sai... Lo sai, Turco, che a me le Converse fanno effetto Krusty il Clown, portando il 48 non ho mai potuto... Ci ho provato una volta, ma poi se smette scarpe piatte mi spaccano i talloni. Ho i piedoni delicati, però giusto.
1: Vabbè, però possiamo mettere, diciamo che possiamo trovare delle alternative, con le Vans, qualcosa da skater.
0: Sì, sì, idem. No, proprio non sono le scarpe per me, Mi distruggo, però capisco lo spirito, e tra l'altro hai ragione, perché guarda, ci sono determinati gruppi, determinati generi, se vogliamo, che effettivamente sì, chiaro, puoi ascoltarti gli Scapè d'inverno, assolutamente sì, però ovviamente quando sudi hanno un sapore diverso, no?
1: Sì, appunto, poi c'è il spagnolo che comunque è sempre caldo, cioè mi dà sempre certo. L'immagine di un posto caldo, sia nel cuore che poi dove sei. E poi sì, sono quelle notti d'estate, appunto, le prime emozioni, le prime sensazioni di libertà, di ribellione all'ordinario, quando appunto non c'è scuola. Ed è quello con cui ci hanno cresciuto gli Scapè, e non potevamo appunto non omaggiare il fatto che ancora sono lì. Ancora sono, qui lo diciamo sempre, no? C'è la scuola del è figa la band che evolve, che cambia il suo sound, sperimenta, o sono dei grandi quelli che rimangono fedeli a se stesso. Loro, diciamo che senza proprio nessun problema posto, sono quelli che rimangono fedeli
0: sai,
1: a loro stessi.
0: Certo, ma sai cosa volevo dire? Anche su questo, non so se ne parlavamo anche tempo fa, io credo anche questa cosa, secondo me, sia da dire, cioè perché da pubblico è facile sparare critiche, ma io voglio dire, basta conoscere un po' il mondo della musica per sapere che se già un artista o una band riesce a tirare fuori un album nella storia della musica, no? Un album o due album già buoni, ma già tu a livello di lavoro hai fatto un lavoro incredibile, cioè è difficilissimo tirare fuori un album, due album buoni che hanno successo. Dopodiché il resto per me, capito, sono chiacchiere, cioè io già chi fa anche la one hit career, per me sei già un grande, capito? Quindi io rispetto per chi, capito, fa gli Scapè in questo hanno avuto quando Turco negli anni 2000, no, hanno avuto proprio il loro momento, che dovevano
1: sì.
0: Fuori quei due tre album incredibili, no?
1: Il loro picco è stato proprio quello tra il 2000 e il 2004, 2005, appunto, che casualmente era anche la nostra adolescenza, ed era proprio il picco dall'album che corra la Voz,
0: esatto.
1: Valide Scoria.
0: Belli.
1: Quando diciamo questo rock politicamente impegnato, alternativo, che andava contro il sistema, che quando pensavamo che ci fossero problemi nel mondo, no? Che sciocchi eravamo allora.
0: Ma guarda,
1: ti faccio spunti di riflessione di libertà sul fatto che in un momento che è quello di adesso, in cui probabilmente sarebbe molto più necessario delle chitarre elettriche che ci dicono, oh, ma cosa state facendo, appunto, di sano anti-americanismo, nel senso proprio di quello che fanno gli americani, manca. Secondo me non è casuale, infatti, che diciamo il fatto che siamo più insensibili a quello che vediamo, a tutto quello che succede, fa sì che anche nella musica, diciamo, non abbia il richiamo e neanche il successo, poi qualcuno che fa quello che facevano gli Scapè, che fanno ancora,
0: no? Sì. No, beh, qui sarebbe da aprire una parentesi molto bella, ma molto lunga, molto larga anche su quello che hai appena detto. E si torna un po' al discorso dove effettivamente quando si protestava, no? Si diceva tutto quello che non andava bene, ma cioè, adesso, capito, cioè, con forse il doppio dei problemi c'è, cioè, un quarto invece della almeno la sensazione è questa della protesta, ecco, non so se eravamo illusi all'epoca o se siamo disillusi adesso, non lo so, Turco, però sicuramente è un tema. anche a livello sulla sì. musica, dico, sulla musica schierata, e boh, forse c'è, non c'è. Tu che dici? Ce n'è più adesso? Ce n'è più? Ho la percezione che a livello di musica, diciamo, non, cioè, non mainstream e basta, insomma, la musica che è ascoltata su grandi numeri, non ci sia un po' meno attenzione ai temi politici.
1: No, assolutamente, no. Non è la musica, un po' come tutte le forme di arte di adesso, sono sempre più intime, nel senso parlo un po' di un disagio individuale, ecco, io vedo quello, che però è anche quello che in realtà viviamo noi, no? Ora, non per voler cercare di spiegare il senso del mondo così a tutti i frutti, così a sorpresa, una puntata per notti d'estate, ma diciamo quello... Le difficoltà secondo me che ha il singolo oggi è proprio quella, proprio del suo piccolo, non riuscire proprio a uscire dal suo guscio. E per assurdo l'idea di essere in un collettivo, una collettività, un gruppo che insieme decide di protestare contro qualcosa che non va a livello politico è già un sì. passo superiore, cioè non ci arrivi neanche a quello se il tuo problema è proprio quello di... non riuscire a interagire con le altre persone e avere questa percezione di isolamento, di solitudine, di inadeguatezza verso gli standard che ci vengono propinati con cui banalmente con questo telefono che abbiamo sempre in mano. E quindi sì, la verità è che è un mondo molto più complesso, più difficile e probabilmente anche un po' meno ottimista, perché secondo me la nostra radice vera delle proteste contro le guerre in Afghanistan, le riforme delle scuole, venivano da un inconscio ottimismo, l'idea che comunque si sarebbe andati alla fine verso il meglio, mentre adesso sembra che caschi tutto alle parti e il massimo obiettivo è quello di riuscire te a schivare i colpi, diciamo, ad essere l'ultimo a cadere invece che...
0: Ah, Turco, io dovremmo registrarle queste tue riflessioni, che giuro non sono preparata, io ti lancio i temi cercando di coglierti, ma mi tiri fuori, no, ma guarda, sono veramente d'accordo, a parte le battute, però dovremmo fare l'angolo sociopolitico del Turco ogni volta,
1: sì,
0: perché
1: dovrebbe essere una... Ormai mi candido.
0: Sei stato, guarda, un'analisi, io non so da dove l'hai creata fuori, ma... concordo, molto bella. E adesso però dobbiamo andare avanti con la festa, con la musica e in realtà
1: la soluzione A, ricordiamolo, infatti.
0: Esatto, perché andiamo dove? Ti porto in Brasile, caro Turco, perché sai, qui comunque ci capitiamo spesso qui a Lisbona e andiamo a sentirci un classicone, si chiama Tim Maia e Acenda o Farol, accendi il faro, va bene? Ascoltala perché anche qui è molto romantica.
1: A tutti i frutti!

0: Allora, eccoci qua, Turco, che ne pensi di Ascendo
1: Guarda,
0: Farol di Tim Maia?
1: veramente non poteva essere risposta migliore dopo il nostro dibattito, appunto, molto intenso, appunto, sull'individualismo e sulla. Non poteva che essere la risposta a un festone brasiliano, super preso bene. Ma dammi un po' una collocazione temporale, perché a me questi pezzi qui potrebbero essere del 63 o del 2024. A me è questo
0: Allora,
1: sound senza tempo del Brasile che mi fa.
0: guarda,
1: Che mi
0: visto
1: piace proprio.
0: che noi siamo anche, ricordiamolo per chi non lo sapesse, siamo anche feticisti un po' dei nomi dei generi. Dunque, intanto con questa Turco siamo nel 1978 e se ci fai caso
1: Meraviglioso.
0: si sente questo mix ricordiamo come la disco è arrivata proprio a gamba tesa, appena è entrata nella storia della musica. In tutto il mondo la gente ha cominciato a mettere la disco dentro i propri generi anche popolari, no? E quindi 78, Tim Maia, e ti dico questo, che è stato uno dei pionieri del soul nella MPB, MPB che è la musica popular brasileira, va bene? Che in pratica
1: Cioè,
0: è
1: MPB è
0: bellissima MPB,
1: bellissimo.
0: che dici, che cazzo è,
1: Sì,
0: musica popolare brasileira.
1: prima che andassero le sigle erano proprio avanti, cioè già l'avevano creata
0: Sì,
1: loro.
0: sì, sì, sì, sì. E in pratica è una roba nata a metà degli anni 60. È da lì che viene fuori l'immaginario, diciamo, che abbiamo noi della musica brasiliana, dei classici. Nem Vem Que Não Tem, ti ricordi, no? Quell'altro pezzo nostro che amiamo molto.
1: È molto più chill, rilassato, no? Quell'altro.
0: Sì.
1: Questo invece è appunto, come dicevi bene te, c'è cioè questo ingresso della disco, questi
0: Sì.
1: sassofoni che entrano in sanca nella stanza, sfondando la porta a un calcio.
0: E quindi di fatto, io leggo qui da internet, la sigla MPB annunciò la fusione di due movimenti musicali fino allora divergenti, che sono la bossa nova, ovviamente, che è la musica brasiliana, e il movimento folclorista dei centri popolari di cultura degli studenti. Insomma, hanno fatto proprio un mix, diciamo, di generi che già esistevano all'interno del Brasile. E vabbè, poi insomma, ci sarebbe da parlarne un sacco perché poi c'è il discorso dello stampo nazionalista, della dittatura, ma ora non ci
1: Beh,
0: addentreremo.
1: attenzione, sì, qui mi stavo sorprendendo, addirittura c'è una storia geopolitica del Brasile che non sono convintissimo sarebbe
0: Sì,
1: interessantissima
0: no,
1: del paradigma
0: infatti no.
1: della musica con quello che succedeva nel paese.
0: Esatto, ma per adesso, magari un giorno ne parleremo in maniera più approfondita, è solo per far capire che c'è un nome, ecco, per quello che noi pensiamo essere semplicemente la musica brasiliana, no, c'è tutta una storia, un percorso che poi ci ha portato anche a oggi, al funk, al funk brasiliano, che vabbè, quello è un altro, quello, abbiamo mandato Turco qui da noi un po' di funk brasiliano?
1: Guarda, secondo me forse abbiamo provato, abbiamo osato, però guarda, io avrei mandato ora quella lì, l'introduzione quella della squadra del Brasile che avevano fatto con. Hai visto, no, quel video meraviglioso in cui davano il nome di tutti i giocatori convocati dalla nazionale ed era appunto fatta in
0: Oh.
1: funky brasile.
0: Ah, no, me lo sono perso, me lo sono perso,
1: E
0: me lo
1: guarda,
0: sono.
1: quella potremmo quasi proporla.
0: Ma guarda, ora vediamo. Ma cos'è il video della convocazione della Seleção?
1: Esatto, bravissimo, esatto. C'è proprio un video in cui si vede tutti i giocatori che fanno i figli, fanno mosse, comunque funky, e il testo sono semplicemente i nomi loro. Pacchetta,
0: Guarda,
1: pacchetta.
0: io ci provo al volo, vediamo se è questo. Vediamo se.

0: Vabbè, vabbè, direi. Abbiamo capito la storia, okay, sì, comunque. Sì. Era proprio quello che dicevi. Sì. Con il funk brasiliano.
1: Consigliamo poi un ascolto a parte, magari non la mettiamo qui in puntata, ma la consigliamo a tutti i nostri ascoltatori di vederlo, perché è comunque il motivo per cui quando dici festa, paesi, il Brasile, si gioca sempre la medaglia d'oro, capito? Nel contesto fomento dei video folle oceaniche e festa come la intendiamo noi. Uno sopra l'altro.
0: Allora, a proposito di folle oceaniche e di festa, perché qui abbiamo no, perché
1: ho
0: abbiamo
1: paura, ma
0: no, volevo ti volevo invitare a scegliere quale pezzo io, perché a proposito di folle oceaniche io avevo scelto, per rimanere in tema India, un pezzo indiano di questa nuova star perlomeno da noi, è andata anche al Jimmy Fallon Show, oppure abbiamo Sliced Tomatoes, e lo diciamo, ti lascio scegliere, facciamo questo gioco oggi, ti dico fai tu e dopo, mentre tu ci pensi, tornati dallo stacco, abbiamo il piacere, l'onore, saremo molto felici di avere ospite grande Roberto Cartagine in arte, con cui parleremo del suo prossimo singolo, della sua storia, però che ci sentiamo, Turco?
1: Ma allora guarda, visto che non vediamo l'ora di avere il nostro nuovo ospite, un altro artista internazionale qui nelle nostre frequenze di Tutti Frutti.
0: È internazionale, tecnico, sì, lo diciamo sempre.
1: Esatto, sì. Ma poi ricordiamo, essendo emigrati all'estero, tutto lo facciamo noi tecnicamente internazionale.
0: Certo.
1: Cioè, sempre così. quindi direi che chiudiamo allora questa nostra prima parte, in cui siamo soltanto io e te, e quindi ti proporrei di mettere il pezzo che avevo segnato, che era Sliced Tomato, che è una versione mini di un sample di cui non avremo bisogno di sentire poi quella campionata, e che è semplicemente un altro modo che ho per dirti che sei sempre il mio.
0: Ma tra l'altro, ovviamente, no, infatti per quello dicevo le folle oceaniche, perché da un lato c'erano gli indiani, dall'altro c'è Fatboy Slim, perché diciamolo che questo è un richiamo a Fatboy Slim.
1: Sì.
0: Sliced Tomatoes, Just Brothers, e dopo torniamo con Roberto.

0: Eccoci tornati dopo questo grandissimo, appunto, brano che non c'è, come diceva il buon Turco, non c'è bisogno neanche di dire da che cosa, chi ha campionato. E benvenuto intanto, grande Roberto Cartagine.
1: Ciao, grazie mille.
0: Ah, test, ti senti bene? Perfetto.
1: Sì, mi sento bene.
0: Benissimo.
1: Devo dire, mi avete chiamato artista internazionale, però io devo dire, voi siete una radio internazionale.
0: Beh, certo,
1: punto.
0: Certo, ma noi... Ma
2: bravo, Roberto, io già ti voglio bene, hai già capito lo spirito qua di...
0: Noi siamo uno show internazionale. Turco, ti si sentono le notifiche? Lo so che sei sempre su Tinder, però le tipe non possono fermarti da non te, sei irresistibile.
2: No, ragazzi, ormai Tinder è passato, ormai ci sono le app esplicite solo per, esatto, incontri di sesso estremo. sono nuovi modi per non avere nessun match, no? Hai più app, il numero, cioè, come si dice, moltiplicare lo zero fa sempre.
0: Vabbè, comunque silenzio.
2: Come stavete, silenzio tu.
1: Inizia a fare molto freddo qui in studio, devo dire.
0: Comincia. Caro Roberto, benvenuto qui a Tutti i Frutti. Noi siamo molto contenti di averti, sono molto felice perché, insomma, ho ascoltato le cose che fai e ci piace sempre dare una mano, aiutare a chi fa cose fatte bene, chi si racconta attraverso la sua arte, in questo caso la musica. Quindi guarda, facciamo una piccola introduzione. Roberto Cartagine, io oggi come vuoi che ti chiamiamo?
1: Cartagine, per favore.
0: Oggi,
1: oggi si
0: Cartagine.
1: Sta lavorando, quindi
0: Cartagine. Oggi...
2: Cartagine piace un sacco.
0: Intanto, Cartagine dall'Italia, Palermo, metà italiano, metà arabo, 27 anni. Io dico quello che mi hai detto tu, tutte le informazioni che mi hai dato, io le voglio dire perché per introdurti. Adesso ovviamente poi sarai tu a raccontarti un pochino con le tue parole. E sei qui da 2 anni a Lisbona, giusto?
1: Beh, in realtà solo uno. Sono 3 in totale in Portogallo, di cui 2 a Porto, e adesso 1 qui a Lisbona.
0: Grande. Da sempre ha fatto musica.
2: Scusa Santo, perché guarda, questa carta gente ci propone un nuovo capitolo della saga che è sempre divertente fare, visto che siamo tutti più o meno chi comunque abbiamo a che fare col Portogallo. E la domanda è sempre quella: ma Porto o Lisbona? Perché sei producer e tutto, dal tuo punto di vista?
1: Allora, molto difficile. Porto è sempre stata casa, quindi è un po' un sentimento contrastante. Posso dire, come città Porto, come stile di vita mio, Lisbona tutta la vita. Però una bella vista a Porto di quando in quando ci sta anche.
0: Va fatta, no, ma siamo completamente d'accordo. Possiamo dirlo noi in quanto internazionali, immigrati qui in Portogallo, possiamo permetterci di dire la verità. Aspetta che intanto qui, se no il computer mi si spenge. E allora, quindi, oggi appunto avremo in anteprima, ascolteremo tra pochi minuti il tuo ultimo singolo, Toyota.
1: Sì.
0: Però io ti chiedo subito, allora, innanzitutto, il nome. Ci vuoi dire come mai Cartagine? Io è una vita che te lo volevo chiedere, l'ho aspettato oggi per farti la domanda qui in radio.
1: Allora, solitamente ai concerti dico, dedico questo nome a mia madre che è della Tunisia.
0: Sì.
1: Poi dietro c'è il mondo classico, la Sicilia anche che ha fatto parte della Tunisia.
0: Certo.
1: E dico sempre, questo nome è dedicato a mia madre, l'unica donna per cui scrivo canzoni, solitamente sono uomini.
0: Sì,
1: solitamente
0: sì.
1: C'è lo stesso freddo delle battute che abbiamo sentito
0: sì,
1: prima,
0: sì.
1: Che sentiamo.
2: A noi piacciono, sono le nostre battute preferite.
1: Esatto, fondamentalmente
2: c'è la palla di fieno che rotola sullo schermo.
1: Sì, esatto, grande silenzio in studio anche a Reggio. Però sì, Cartagine, appunto, per descrivere già da... Io intanto lo pronuncio Cartagine con 2 G perché sono siciliano.
0: Certo.
1: Quindi c'è Sicilia e Tunisia dentro il mio nome e mi piace l'idea di scrivere stupidaggini di carta. Quindi Cartagine, non so se ha senso.
0: Ah, Cartagine, ok,
1: sì.
0: In quel sé, bellissimo.
1: Io prima ho scelto il nome e poi ho capito perché l'ho scelto. È una cosa che mi succede spesso, scrivo qualcosa e poi riesco a dare un significato dopo. Quindi, ho scelto un po' quello delle origini, un po' quello delle stupidaggini di carta, poi ognuno, insomma, valuterà quello che piace di più.
0: Ma guarda, mi piace perché è molto vero, cioè quello che hai appena detto è molto autentico, è molto parla di te. E quindi dimmi un po', il prossimo pezzo che uscirà 26 giugno, Toyota su tutte le piattaforme, ricordiamolo, Toyota. E allora in questo pezzo invece che cosa racconti, di cosa ci parli? Siamo, se posso permettermi, io mi piace dire, ti ho ascoltato veramente con attenzione, mi piace perché sei in quel mondo un po' soul, che prende molto dal soul americano, diciamo, però si sente, questo a noi a tutti i frutti piace, si sente l'ispirazione italiana, dell'indie italiano, quindi ecco, dici un pochino di questo pezzo allora.
1: Allora, hai capito benissimo davvero il mio mondo, cioè sì. Nel senso, io sono un quarto a ispirazioni urban, R&B, primi anni 2000, musica sì, black sì, americana, sì. Poi direi un terzo, anzi, un terzo. Quattro troppo, un altro terzo di cantautorato indie italiano attuale, e poi l'ultimo terzo direi soprattutto nel modo di produrre le voci, le armonie, molto pop, cioè pop, proprio pop, io dico pop fatto bene, con molta umiltà, però per quello che sento, non per dover quello che faccio.
0: Guarda, Turco, noi siamo...
2: Hai accanto a te un fan numero uno del pop fatto bene, che santo del nostro gruppo, del nostro duo Tutti Frutti, è sicuramente la pop star del gruppo. E diciamo che interpretando il suo parente, direi che Robbie Williams è l'apice del pop fatto bene. Cosa intendi te in generale per del pop fatto bene?
0: Certo, per noi Robbie, ne parliamo spesso, io sono un fan del grande Robbie Williams, il pop esiste, il pop fatto bene, io voglio dare, anzi sono felice di dire, tremendamente pop, quando una cosa è fatta bene ma è bella pop, viva Dio, quindi cioè, qui sei in una safe zone.
1: Grazie mille.
2: Sì.
0: E quindi Toyota, e quindi?
1: Penso e spero che questo si rifletterà nel nuovo pezzo, è qualche anno che non pubblico nulla, quindi sono emozionatissimo ancora di più oggi ad ascoltarlo in anteprima. Esce il 26 e insomma, come dice la canzone stessa, era notte, ero dentro una Toyota e ho iniziato ad avere questa ispirazione. Devo dire, non ho niente, la Toyota non mi sta dando nulla per questo pezzo.
0: Ah no, ma pensa, noi ci vendiamo, noi vendiamo Turco, vero, per soldi, noi cioè siamo, sponsorizziamo qualsiasi cosa.
2: Anche per bevute in realtà, ci vendiamo, non so, dobbiamo confessare.
1: Io per interviste in radio...
2: È vero,
0: non a caso tira fuori, sai, il simbolino della Toyota tipo qui nella maglia, non abbiamo
2: sì. Comunque parla la collana d'oro della Toyota, bellissima.
0: Comunque insomma andremo a sentire qualcosa che è nato dentro effettivamente una Toyota,
1: una notte d'estate a Palermo dentro una Toyota bianca.
0: Allora, che dici Turco, se siamo d'accordo, se Cartagine è pronto, andiamo, la mandiamo.
2: Sono già pronto a ballare sul letto, ragazzi.
0: E allora andiamo con Toyota, dopo torniamo, ne parliamo ancora e continuiamo a raccontare la storia di Cartagine. Andiamo.

0: Eccoci, mamma mia, grande emozioni, grande bellezza qui con Cartagine, il suo pezzo Toyota che abbiamo mandato in anteprima mondiale totale. Sono
1: Siamo veramente
0: veramente
1: dei fighi, santo, qua.
0: siamo veramente bravi. Aspetta che qui,
1: Siamo degli
0: ecco.
1: artisti della Madonna in esclusiva a tutti i frutti,
0: No,
1: certo.
0: allora,
1: Vogliamo di più.
0: tra l'altro, appunto, devo dire sempre, qui si apprezza molto bene, anche per la prima volta, per gli artisti stessi che sentono i pezzi nelle due casse che abbiamo qui a Eastside Radio. Effettivamente, sì, è
2: A
0: bello, è bello.
2: voglia.
0: Bravo, bello. Guarda, ti devo confessare una
1: Si
0: cosa.
1: apprezza molto bene anche per la prima
0: C'è un replay, c'è un eco della mia voce, ok, è andato via.
1: sì, mi piace ascoltarti quando non, tra gli intervalli delle tue parole voglio sentirti ancora di
0: Ti
1: più qui
0: metti il mio
1: dentro.
0: eco. No, gran pezzo e ti devo confessare che appunto tutto il mondo Black Soul, R&B, da cui a tutti ispiri, è sempre stato uno di quei generi che io ho trascurato, ma che in realtà mi piace un sacco, cioè mi piace proprio mi trasmette un bel mood, ecco, proprio un qualcosa. E quindi grazie che ci hai portato questo pezzo oggi perché è piaciuto. Turco, che vuoi dire? Che vuoi dire tu? Io davvero sono molto
1: Marco,
0: contento. Bella produzione, appunto, poi vogliamo anche parlare. Dici un po' anche del lavoro di creazione, di come lavori tu a questo
1: esatto, come
0: punto.
1: siamo arrivati a Toyota? Esatto, se ci vuoi raccontare un po'.
2: Allora, il mio processo di scrittura, diciamo, è molto semplice. Cioè, io non credo, diciamo, nell'essere investito dall'ispirazione creativa,
0: Nella, sì.
2: però per me le parole, le frasi hanno sempre un po' di musicalità. Io me le
0: Certo.
2: immagino già cantate in un certo
0: Sì.
2: senso. Quindi stavo pensando, come dice il primo verso, che era notte dentro una Toyota, ho iniziato a scrivere in camera con la chitarra o con la tastiera, come al solito. Poi da lì ho iniziato a lavorare alla produzione. Io amo costruire in loop station le mie produzioni anche dal vivo. E così ho iniziato ad avere la prima bozza del pezzo, che era un beat molto semplice, chitarra, delle tastiere, un basso. E poi ho conosciuto in realtà per caso tramite Instagram, perché cercavo qualcuno con cui collaborare qui a Lisbona, Caio, un produttore, un musicista portoghese.
0: Che fa ridere, ma è Caio, non è tipo Tizio Caio, è proprio Caio, perdonami.
2: Allora, la nostra prima conversazione è stata: tu sai cosa,
0: Cosa
2: cioè,
0: vuol dire Caio?
2: come usiamo Caio in italiano? Perché non riesco a prenderti seriamente, ma ci proverò. E devo dire che è stata una fortuna che l'ho preso seriamente, perché cioè, ha preso una conversazione in macchina che abbiamo avuto e l'ha trasformata, tradotta perfettamente in qualcosa che avevo immaginato, ma che non esisteva nella mia testa. Non so se riesco a
0: Certo,
2: spiegarlo. Cioè, il lavoro
0: certo,
2: che fa un producer di prendere la tua idea e costruirne qualcosa per me è
0: certo.
2: incredibile.
0: Guarda, hai descritto proprio il lavoro del producer, che dovrebbe essere quello, cioè capire in qualche modo quello che l'artista comunica a parole e tradurlo poi in suoni, in cambi all'interno del pezzo. Devo dire che c'è arrivato dritto dritto, preciso questa volta.
2: Grazie, grazie mille.
0: No, no, no, no, sono molto molto contento di averti qua. Roberto, che non abbiamo detto, ma suoni di base parti come chitarrista.
2: Sì, io sono il classico chitarra in cameretta, anzi, oserei dire chitarra in chiesa, tempi remoti della mia
0: Attenzione,
2: vita.
0: no, non è proprio la cosa che avrei pensato.
2: Chitarra e coro della chiesa, lontano ricordo, chiesa diventata cameretta, cameretta diventata garage con amici diventati piccoli bar e palchi della Sicilia, poi Bologna, adesso il Portogallo.
0: Ah, tu hai studiato a Bologna, hai vissuto a Bologna?
2: Sì, ho studiato prima a Palermo e poi a Bologna, dove ho trascorso un paio d'anni e devo dire che sono stati fondamentali artisticamente, anche perché i primi pezzi e l'idea di Cartagine artista è nata proprio lì.
0: Sì, sì,
2: Quindi,
0: sì, sì, sì.
2: vabbè, Bologna è una città a
0: No, guarda,
2: cui.
0: il nostro buon turco può. Che è sempre stato.
1: Guarda,
0: Prego,
1: stai
0: prego.
1: sfondando una porta aperta, come dicevo, ho passato 10 anni a Bologna e sicuramente la formazione musicale della festa in particolare, che poi ha portato fra mille giri e mille peripezie a iniziare a fare questo programma di musica da festa, nasce tutta lì, nasce
0: Sì,
1: dalle
0: Bologna.
1: feste, dalla controcultura dell'essere fighi la sera, dell'essere invece totalmente se stessi. Lasciami fare un giusto omaggio, perché c'ero la settimana scorsa, anzi 2 settimane fa, c'è stato il Pride a Bologna, che bello vedere che nonostante tutte le brutte notizie del nostro paese, che ci siamo lasciati qualcuno alle spalle, ancora ci sono dei posti che resistono.
0: Assolutamente, Turco. Abbiamo avuto il Pride anche qui. Effettivamente devo ammettere che stavo riflettendo su quello che dicevi, che qualcosa come il Pride qua, ok, ma in Italia per assurdo ha forse ancora più senso proprio in questo momento, così, capito, un po' qui, sai, il paese qui si vive in una bolla, però non parliamo di politica portoghese qua, però è un posto tutto sommato, insomma, no, tranquillo, invece dove le destre stanno invece vincendo, capito, quasi ovunque, avere ancora questa forma di espressione secondo me è fondamentale, quindi
1: ragazzi, allora, non per, cioè, è notizia di oggi qui in Italia, appunto, che è stato un padre, ha ucciso un figlio perché si rifiutava che fosse gay, quindi è necessario oggi ancora più di ieri, ancora più per domani, appunto.
0: Sì, no, ma facciamo
1: generare questo.
0: Facciamo bene a dirlo, anche perché siamo ancora nel mese del, effettivamente, sì, del Pride, siamo a giugno, io ho perso il senso del tempo, ma siamo ancora a giugno. E allora, adesso però andiamo a torniamo da Cartagine e la cosa che ci piace fare a tutti i frutti qui è far raccontare gli artisti attraverso le loro parole, ma anche attraverso le canzoni, non in questo caso sua, e funzionerà così. Adesso la mandiamo e poi dopo ne parliamo, va bene?
2: Volentieri.
0: Quindi,
2: volentieri.
0: Questo, Turco, siamo al pezzo, al pezzo filosofia di vita, al pezzo che ti rappresenta.
1: Oh, mi piace.
0: Ok? E abbiamo scelto ha scelto la Cartagine a metà strada. Questione qui, giusto? Immagine, sì, Eugenio, sì, in via di Gioia, Fit Mowgli. Andiamo a sentire, Turco.

A metà strada, a metà del mondo. Io mi incanto e tu mi svegli. E ci guardiamo le scarpe per non guardarci negli occhi. Siamo simili ma non uguali. Siamo in croce, semafori spenti.

0: A metà strada, Eugenio in via di gioia, è il pezzo filosofia di Cartagine, il pezzo filosofia di vita, il pezzo che ti rappresenta. Allora, quindi la domanda adesso è ovviamente perché? Perché? Dici un po'.
1: Bella domanda. Ecco, qui io prima l'ho scelto e poi mi sono dato una spiegazione, come al solito. Diciamo che il pezzo è, passatemi il termine, a metà strada tra un po' la densità ma anche il groove, cioè c'è tanto di leggero ma anche di intenso in quello che si dice. Ed è un po' quello che provo a fare anch'io, cioè un pop però con un grado di introspettività, immersione. Cioè mi piace tipo muovere i fianchi ma allo stesso tempo stare lì a pensare sul senso della vita.
0: Okay,
1: è un po' quello che cerco di fare, secondo me loro ci riescono benissimo con tanta spontaneità, fanno anche tanta musica dedicata all'ambiente, a tante cause sociali, si divertono tantissimo, Loop Station a go-go anche quando loro suonano, insomma, sapevo che avrei scelto questa band, ho dovuto scegliere un pezzo, ho scelto questo perché secondo me mi rappresenta anche rispetto a quello che faccio.
0: Ok, bene, perfetto, è bravissimo ragazzi, sto Cartagine è bravissimo, poi le sa tutte, è preparatissimo. Veramente, guarda, mi piace come parla, mi piace quello che dice, sono molto contento. Anche perché effettivamente Turco, noi tutti i frutti è anche, diciamo, l'idea di prendere tutti i frutti della musica, tutti i generi, però effettivamente Turco non ci siamo mai addentrati, no, in questo mondo un po' solo R&B, no?
1: Devo venire più spesso.
0: Allora. Devi un po' darci
2: direi che è necessario. Tra l'altro, secondo me, tu hai dato una risposta al tema con cui abbiamo iniziato la puntata noi due, che era proprio sul fatto della musica che non parla più di temi politici, di argomenti, che parla proprio di questa musica che parla di ambiente, tutto, ma che riesce anche a farti muovere i fianchi. Secondo me questo è molto interessante, proprio perché il sound che si evolve rispetto alla musica di un tempo, politica che deve essere più rock and roll, adesso appunto l'elettronica ne fa da padrone, quindi la musica di ballare, però questa cosa non impedisce di parlare di tematiche sociali importanti, mi è piaciuto molto.
0: Sì, no, infatti è vero che c'è ancora delle possibilità, c'è ancora qualcosa di bello, di nuovo.
2: C'è speranza
0: con i giovani artisti emergenti, ma prima di andare al prossimo pezzo, ma la domanda è, ma cioè, abbiamo in previsione qualche altro pezzo? Abbiamo cosa c'è in serbo per il futuro?
1: Allora, voi siete stati fortunatissimi che avete sentito il pezzo in anteprima, però volete anche, diciamo, gli spoiler
0: tutto. Noi frutti!
2: Siamo abiti, noi vogliamo tutto.
1: Allora, vi do qualcosa, non tutto, ma di tutto, diciamo.
0: Sì.
1: Allora, questo è un po' un ritorno, per me era molto importante ritornare in studio, conoscere nuovi musicisti e nuove musiciste, pubblicare qualcosa di nuovo. È sicuramente l'inizio di un lavoro, per me molto importante qui a Lisbona, sono tornato a suonare in giro, è molto importante per me. Sono sicuro che uscirà qualcosa di nuovo anche nella seconda metà dell'anno.
0: Ok.
1: Però non mi sento di dire troppo perché non è molto collegato a Toyota. Toyota è, diciamo, un pezzo che secondo me rimarrà a sé come mio ritorno.
0: Ah, okay,
1: esatto.
0: Okay.
1: E poi ho già cominciato a lavorare una piccola raccolta di altri pezzi slegati da questo ultimo progetto.
0: Slegati anche a livello di genere?
1: Allora, cerco di mantenere sempre un percorso artistico, sì, rispetto a quello che, insomma, ho già pubblicato. Anche io amo suonare dal vivo, quindi per me deve avere tutto senso anche dal vivo come
0: corpo unico.
1: Però a me piace molto la forma dell'EP, quindi piace raccontare,
0: sì,
1: 4, una storia,
0: 5 canzoni,
1: Toyota
0: sì.
1: È una storia che ha un inizio e una fine e quindi va bene così da sola, però insomma sto pensando a una storia per la seconda metà dell'anno.
0: Ho capito, madonna, siamo veramente, veramente curiosi, ma adesso siamo anche ancora più curiosi perché c'è questo.

0: E allora, Turco, che cosa abbiamo adesso?
1: Guarda, mi hai fatto un attacco e io mi stavo già sbottonando. Fossi già nudo, mi sarei spogliato ancora di più.
0: Guarda. Allora, che cosa...
1: L'atmosfera si scalda perché qui siamo sul momento intimo, appunto, ovvero quella della guilty pleasure del nostro ospite.
0: Esatto, esatto. E lo andiamo a presentare, poi appunto lo commentiamo un pochino come sempre dopo. Però che cosa ci hai scelto, Cartagine, come guilty pleasure?
2: Allora, posso dire che è stato più difficile questo che scegliere il pezzo filosofia di vita, di scrivere una canzone, non so. Sì, perché in realtà ci sono troppe cose di cui mi vergogno.
0: E ora dopo le diciamo tutte le diciamo.
2: Allora, ho scelto un pezzo in spagnolo di Carol

0: Allora, Turco, qui siamo di fronte. Tu la conoscevi questa?
1: Io la conoscevo, ovviamente Carol G è stata la versione femminile di Bad Bunny in Latino America, e quindi se c'è lui è Gesù, lei è la Madonna.
0: Sì, bravo, hai
1: Mi
0: detto bene.
1: dispiace per tutti i nostri ascoltatori di tutti che non hanno potuto sentire la versione karaoke cantata da voi, che per me è stata
0: Ah, è vero, perché tu ci sentivi
1: Ho tolto l'audio della radio per sentire soltanto voi, è stato
2: Mannaggia,
1: bellissimo.
2: mannaggia.
1: Ed è esattamente il concetto proprio più estremo del guilty pleasure, cioè la canzone che non puoi dire quando sei con i tuoi amici, colleghi, musicisti, che è quella che ti piace perché non ti fa figo, ma alla quarta bevuta sei lì con l'amico, braccia alzate e la canti in
0: Ecco,
1: maniera
0: noi
1: peggio, la canti meglio. Questa è proprio l'essenza, quindi fantastico.
0: noi
1: Hai
0: senza
1: veramente
0: se,
1: dato
0: senza
1: centro a.
0: Senza bevute, Turco, tra l'altro, noi qui l'abbiamo cantata insieme col testo. Ma tra l'altro, appunto, ci fai una bella, un bel gancio proprio rispetto al discorso karaoke a questo
2: Ah,
0: punto.
2: voglia, forse è origliato anche quello.
0: Forse è
2: Però
0: origliato anche il
2: ecco.
0: discorso
1: No, no,
0: karaoke.
1: lì ero perso, non ho, io ero già perso, stavo già
2: No, ma
1: parlando.
2: allora, davvero un bel gancio, come ha detto Ale. Perché quando ho dovuto scegliere la Guilty Pleasure, sono andato nella mia playlist canzoni da cantare al karaoke, no? E quindi ho detto: cosa scelgo? Cosa
1: La
2: scelgo?
1: playlist è
2: Questo,
1: pericolosissima, la
2: sì,
1: playlist.
2: esatto. Questo è un grande classico di un karaoke che io organizzo tutti i mesi qui a Lisbona. Non ne parlo spesso, è la prima
0: Ma
2: volta che ne
0: infatti non
2: parlo
0: lo
2: così ad alta
0: sapevo,
2: voce. Non lo sapevo nemmeno io, vado là senza saperlo. Ma beh, sì, qui ad Arroyos, al Café du Armazén, tutti i mesi organizzo un karaoke. La cosa è nata in maniera molto casuale a dicembre.
0: Sì.

0: Mi hanno chiesto, ho suonato lì a novembre una volta, mi hanno chiesto di suonare tutti i mesi, a me piace prendermi un po' dei periodi di composizione, scrittura, ritornare nello stesso posto mesi dopo con una setlist diversa, con un progetto anche un evoluto, però mi volevano troppo, ho detto vai, vogliamo cantare, facciamo un karaoke, tanto il microfono ce l'ho, vediamo. E questo è un grande classico del mio karaoke per chiudere la serata, questo è Dancing Queen, devo dire.
1: Vabbè, certo, no. Ma forse ho capito, ho sentito parlare del tuo karaoke, ma non da te, quindi da, forse da altri amici che sono venuti, ho visto qualche video di
0: gli italiani a Lisbona, insomma.
1: Esatto, e lo organizzi tu, ma pensa, vedi.
2: Hai capito, Santo, che ospite abbiamo, che tutti frutti.
1: Musicista, organizzatore di eventi, capito? Bellissimo, grande.
0: Molto poco tempo libero, però ben investito, dai.
1: Ma si riposa quando si muore, diglielo tu, vero o no, non ci abbiamo bisogno. Però ecco, io su Karol G, volevo farti davvero i complimenti. Questo è uno dei guilty pleasure più
2: guilty,
1: questo, no. Questo è veramente, è molto guilty e molto pleasure, è proprio
0: ha capito tutto,
1: è veramente top. Io guarda, tra l'altro possiamo dire la verità, perché io stavamo dicendo che il testo è proprio una trivella verso il basso del femminismo,
0: esatto. Judith Butler legge Karol G e nel frattempo
1: no, perché il dettaglio,
2: pensare che lei comunque è considerata una grande rappresentante del female empowerment, no? Dell'emancipazione.
0: Beh, parlavamo proprio di questo, nel senso un po' cosa vuol dire emancipazione, cosa vuol dire rispetto del corpo e della presentazione di se stessi, che insomma non ha tanto a che vedere su come lei si presenta, perché lì sta la vera e propria libertà, insomma, di essere chi si vuole, di presentarsi come si vuole, è qualcosa per cui io stesso lotto, mi batto, insomma. Però il testo,
1: più che altro è quando dice
0: la competizione femminile,
1: cioè lei vuole rubare il fidanzato a questa, e gli dice che lei non è così bella, io sono più simpatica, e poi dice mi nombre suena bien con tuo apellido, cioè il mio nome,
0: stiamo cercando di avere due cognomi per tutte le famiglie, per avere
1: esatto,
0: il cognome della...
1: E lei dice no, il mio nome suona bene con il tuo cognome, cioè che manca in Italia ormai, si fa più
0: però romantico, però romantico.
1: No, vedi, perché cedi anche te, no, vedi, Turco, niente, tu che fai, te lo cambi il cognome quando ti sposi, Turco?
2: No, io dovrei essere io quello che lo cambia il cognome,
1: però. Certo, no, invece proprio per questo tu dovresti dire io prendo il cognome dell'eventuale moglie, questo dovresti fare.
2: Questo sono fieramente nel medioevo, allora se una cosa che non cambierò è il mio cognome, esatto. Ma i nomi propri, c'è la scelta tra il cognome.
0: Beh, perdi anche il nome d'arte da radio, perché sennò Ale poi come ti chiama se cambi
1: vero,
0: cognome?
1: Se non sei più il Turco non sei più...
2: Hai capito? Hai già capito tutto.
1: No, va bene, momento Guilty Pleasure è sempre uno dei più divertenti, perché lì si vede, secondo me, che vengono fuori,
2: saltano gli altarini.
1: Esatto. E andiamo avanti, perché abbiamo ancora un po' di tempo con Cartagine, e andiamo avanti e andremo a sentire, in questo caso, un'altra cosa che a noi ci piace fare, che perché parlare sempre delle... spesso ci piace parlare delle cover, no? Delle cover, dei sample, siamo un po' dei feticisti di questo. Perché la nostra perché qual è la nostra teoria, Turco? Ricordiamola.
2: Del sottogenere.
1: Dei sample, del discorso sample cover.
2: La teoria è che sono state scritte quattro canzoni, l'ultima nel 73, e poi basta. Tutto il resto delle canzoni venute successivamente sono solo dei campionamenti.
1: O delle mezze cover, perché abbiamo investigando si scopre che ci sono che le canzoni più insospettabili che sono o cover o comunque contengono dei campionamenti. Quindi ti ho chiesto qual è una cover che ti piace o che vorresti fare tu, qualcosa che... E cosa hai scelto?
0: Allora, io ho scelto un pezzo che adoro, si chiama Say My Name, originariamente delle Destiny's Child, in questa versione di Ozier che io amo. Anch'io faccio una mia versione dello stesso pezzo, ispirata nell'intenzione di voler stravolgere completamente quello che era prima. Io faccio un pezzo ipnotico, diciamo, una versione ipnotica di questa canzone, e lui invece ci porta in chiesa praticamente con grandi cori, insomma, adesso sentiamo.
1: Andiamocela a sentire. Tutti i frutti, Say My Name, Ozier Recorded, e questo è un live, scusate, è un live,
0: sì,
1: giusto?
0: Sì, è un live, però in un studio, quindi...
1: Benissimo, andiamo.

0: Say My Name, Ozier. Gran bella cover, gran lavoro di Ozier. Stavamo dicendo appunto che non è semplice toccare un pezzo che è già abbastanza iconico del Destiny's Child, no? E farlo tuo.
1: Beh sì, dicevo prima, le frasi migliori mi vengono, diciamo, fuori dalla diretta.
0: Fuori onda,
1: Cioè che
0: sì.
1: secondo me, cioè Ale diceva che comunque riesce a capire che Ozzy riesce a capire la sua identità, trapela anche con la canzone di qualcun altro. Cioè secondo me quando riesce a prendere un pezzo così iconico che ha lanciato Beyoncé prima che fosse
0: Certo.
1: Beyoncé praticamente, e riesce però ancora a dire, wow, ma questa è, diciamo, la foresta incantata in cui canta sempre Ozzy, cioè ce l'hai fatta per me,
0: Sì, sì, sì.
1: difatti. Quando suono live e faccio una cover, la gente mi dice: wow, io quando ascolterò questa canzone penserò sempre alla tua versione. Io dico: oh, grazie, ce l'ho fatta, grazie.
0: Su che pezzi te lo dicono questo?
1: Beh, allora devo dire, io faccio una versione per me molto importante, di Girls Just Wanna Have Fun in versione intima ballad.
0: Madonna, quella sì che è pericolosa, eh?
1: E devo
0: È
1: dire che.
2: pericolosissima da cantare, tra l'altro.
1: Beh,
2: Penso più
1: allora.
2: pericolosi al karaoke.
1: Allora, c'è la versione karaoke e la versione live per me. Karaoke originale, live, il testo di quella canzone, reinterpretato, per me è incredibile. Cioè, ha a che fare anche con la mia storia come persona queer, come identità un po' dissidente fino a
0: Certo.
1: 20 anni fa, 10 anni fa a Palermo. E la canzone proprio parla di tornare a mezzanotte con tuo padre, tua madre che ti fanno domande. Io ricordo, insomma, le prime volte in cui ho dovuto spiegare. Sì, voglio truccarmi. Sì, voglio fare questo, voglio fare quello. Io sono stato fortunatissimo, insomma, ad avere dei genitori davvero tanto,
0: Tranquilli,
1: tanto.
0: sì.
1: Sì, molto tranquilli. Molto curiosi, molto
0: Ah,
1: curiosi.
0: figurati,
1: Vogliono
0: beh.
1: sapere, insomma, ma uomini come
0: Sì,
1: si
0: ma i
1: conoscono
0: genitori
1: tra di loro, esatto.
0: come fanno?
1: Però, insomma, a un certo punto questa canzone dice: Some boys take a beautiful girl, and they hide away from the rest of the world. Not me, I wanna be the one in the sun. E io quando ascolto quella frase, io dico: non io, io voglio essere sempre quella al sole, voglio essere sempre la
0: Sì,
1: luce, voglio
0: sì,
1: che
0: sì, sì.
1: mi si veda per la persona che sono. E questo è un po'. Cioè, in realtà io voglio solo divertirmi e stare tranquillo. Girls just wanna have fun,
0: Sì, sì, sì,
1: capito?
0: sì, sì, sì. E a livello musicale ti posso chiedere invece come la reinterpreti?
1: Allora, questo è uno dei rari momenti totalmente acustici.
0: Ah!
1: Cioè, io uso Ableton mentre suono
0: Sì,
1: dal vivo,
0: ho
1: Ableton
0: visto, ho
1: Live.
0: visto.
1: E quindi insomma lì puoi creare una pedaliera virtuale, è un
0: Certo.
1: pezzo che io faccio chitarra e voce, però insomma con un po' di effetti sulla chitarra che la rendono un po' come un ricordo lontano e remoto,
0: Sì, sì, sì,
1: eccetera.
0: sì, sì,
1: È
0: sì.
1: un po' un set un po' diverso per me perché come dicevo prima io amo costruire dal vivo in Loop Station la canzone stessa, mi piace sempre dare un elemento percussivo, un elemento di basso, tante cose melodiche, un po' di armonie con la chitarra. Ho iniziato da poco anche a armonizzare dal vivo, è una cosa difficilissima perché c'è sempre un sacco di casino ed è tipo
0: No, no, è
1: l'unico
0: complicato,
1: momento in
0: sì.
1: cui chiedi al pubblico fate silenzio per favore, quando
2: Che
1: la
2: non è
1: maggior.
2: mai facile, diciamo,
1: Sì.
2: non è un evento di solito.
1: Sì, esatto. Però al chiuso riesce. Domani ci riproverò, domani sono dal
0: A
1: vivo.
0: proposito, allora con questo gancio ancora, bene, perché ora abbiamo
1: Questo me lo
0: raccontato,
1: sono fatto da
0: questo
1: solo.
0: qua se l'è alzata e l'ha schiacciata. Prossimi eventi, allora, passiamo ai prossimi eventi dove potete ascoltare Cartagine dal vivo con il suo set, quindi Ableton, Loop Station, chitarra, voce. Ok, quindi non è una roba proprio acustica, spieghiamolo, è un qualcosa
1: Beh,
0: di.
1: sì, a me. Io amo andare a un concerto e andare a uno show che ha una dinamica in cui vivi lo spettro della musica. Ora non dico per
0: Vai,
1: intero,
0: vai, no,
1: però
0: ci sta.
1: in varie forme, perché anch'io mi sento tante cose
0: Sì.
1: quando suono nell'artista che sono. Quindi diciamo, c'è il pezzo traccia che io lancio, canto e suono sulla traccia, c'è il momento acustico, o piano o chitarra, io ho un sintetizzatore che si trasforma un po' nello strumento che
0: Certo,
1: voglio,
0: certo.
1: il momento loop station, momento danzereccio in cui lancio una produzione mia,
0: Sì,
1: insomma
0: sì,
1: si canta
0: sì,
1: un po'
0: sì.
1: tutti insieme, ed è questo un po' quello che si può venire a
0: E
1: sentire.
0: qua, quando e dove?
1: Allora, quando e dove? Quando? Domani sera,
0: Domani?
1: diciamo una settimana un po' difficile, oggi qua, domani là e poi venerdì la canzone, insomma non vedo l'ora però, cioè, ho tipo una
0: Certo.
1: scarica di adrenalina adrenalina dappertutto. Domani al Drama Bar in zona Angers, qui a Lisbona.
0: Sì, sì, sì, sì, sì.
1: E poi in realtà molto presto annuncerò una data a Palermo, dopo anni che non sono lì. Quindi, insomma, se qualcuno...
2: Il grande ritorno sull'isola.
1: Da casa, sì, il grande ritorno, insomma, dall'oceano si ritorna al Mediterraneo.
0: Back to the roots.
1: Esatto.
0: Grande.
1: Insomma, poi adesso con questo caldo non me la sono più sentito organizzare altri, ma ho già, insomma, delle date per settembre-ottobre, basta seguirmi e, insomma, sì, possiamo trovare.
0: Certo, certo, certo. No, no, noi, figurati, siamo felici di aiutare gli artisti che fanno cose belle, quindi sarai sempre, sempre un gradito ospite anche per i prossimi. Se poi ti portiamo bene, vieni a presentare i singoli, i prossimi singoli ce li vieni a portare.
1: Io non vedo l'ora di farlo perché qui comunque si sente tutto benissimo, quindi se posso anche solo venire ad ascoltare musica, insomma,
0: ti
1: va benissimo.
2: Qui. Sì. Guarda, si può fare.
1: Guarda, quando devo capire i livelli per il mix della canzone, vengo qui, mi faccio una prova, dico ok, no, si sente bene, dai, va bene,
0: sì,
1: così,
0: sì, sì,
1: il messaggio.
0: No, guarda qua, anzi è quasi troppo perché si sente talmente bene che invece io cosa faccio? Non so se a me capita invece di fare un ascolto su più livelli, nel senso arrivano con il mio gruppo che salutiamo, con gli IGP.
1: Che io ho sentito dal vivo grandissimo.
0: Grazie, davvero. Grazie, grazie, sono molto felice e rifaremo una serata il 26 luglio, lo diciamo adesso così in anteprima, sempre su quel rooftop.
1: È importante così farsi gli autoganci.
0: Ah, sì, cioè, ma noi qui, è una radio indipendente. No, però la cosa che dicevo è che invece tipo quello che capita di fare un ascolto del... Prima sul telefono, male, cioè io prima voglio capire come suona nel peggiore degli strumenti, che però spesso è il più usato anche purtroppo per ascoltare i prezzi anche dai nostri amici.
1: Sì, sì.
0: Poi capito, poi lo sento al computer, proprio con le casse del computer, leggermente meglio, no? Un pochino più... Comunque sono casse decenti queste qua che ha il mio computer. Poi lo metto tipo nella Marshall, cioè capito? E poi nella doppia,
1: sì,
0: cassa,
1: sì,
0: ecco, e così cerco, capito, in qualche maniera,
1: sì,
0: di...
1: Sì.
0: Di...
1: Il mio peggiore in realtà è, chiedo a un mio amico con il van, che ha una di quelle radioline che devi proprio attaccare, staccare, insomma, dalla
0: col
1: macchina.
0: Col cavetto...
1: No, devi fare un CD.
0: Ah, il CD proprio, ok.
1: Sì, devi fare il CD praticamente.
0: Bellissimo.
1: Io praticamente ho un computer, io sono a Palermo, facciamo un CD, metto la cosa, lo sento là.
0: Sì.
1: Per me lì è davvero l'esperienza, cioè deve suonare bene in macchina.
0: Sì,
1: cioè
0: sì,
1: devo abbassare,
0: sì,
1: i finestrini,
0: sì,
1: devo sentire questa canzone, deve suonare bene. Quella,
0: sì,
1: per,
0: sì,
1: me,
0: sì,
1: è,
0: sì,
1: la,
0: sì, sì,
1: la vera prova del 9.
0: L'ascolto in macchina effettivamente c'ha altre caratteristiche. Abbiamo parlato una volta tutti i frutti dei... Come lo strumento col quale ascolti non solo cambia la qualità, ma cambia anche il sentimento che ti può trasmettere.
1: L'esperienza, certo.
0: Una canzone. Turco, come va? Ci sei? Ti abbiamo perso, no?
2: Io sì, sì, io mi sono ipotizzato a questi discorsi. Io sono anche un grandissimo fan della macchina. Devo dire che il telefono, no, su questo sono proprio ideologicamente contrario nell'ascoltare la musica al telefono. Capisco il discorso che vuole sentire il peggiore dei livelli, ecco, per vedere il basso. Però veramente qui facciamo un appello a tutti i frutti, non ascoltatelo, non ci sono,
0: no,
2: i bassi,
0: no,
2: su quel maledetto smartphone.
1: Io ci penso sempre quando ad esempio si fa una storia su Instagram o un video del genere, lì sì, non si sente per nulla, cioè tutti i bassi del pezzo completamente spariti dallo spettro musicale, però ci penso ogni tanto, cioè devo fare una storia, magari vuoi mettere la canzone, come si sentirà quando una persona normalmente fa così e boh, guarda una storia e...
0: Sì, sì, sì, sì, sì, no, no, ma è terribile, però...
1: Purtroppo bisogna pensare anche a queste cose.
0: Bisogna pensarci perché la gente poi capito, è un attimo, sai, con livelli di attenzione che abbiamo oggi, capito, cioè non ti puoi permettere anche 20 secondi al telefono.
2: Troppo tardi, è già troppo.
0: Capito, quindi devi assicurarti che si senta nel maniera migliore possibile anche al telefono. Comunque, no, noi invitiamo a ascoltarti, quindi dopodomani su Spotify, YouTube, dove tipo...
1: Ovunque. Proprio ho fatto in modo che sia ovunque, perché ad oggi, insomma, ci sono varie preferenze a livello di piattaforma, anche, insomma, delle per questioni... Oggi siamo seriosi, quindi dico,
0: Madonna,
1: anche per questioni etiche importanti,
0: sì,
1: alcune,
0: sì,
1: piattaforme,
0: sì,
1: sono preferite da tante altre,
0: sì,
1: persone.
0: Sì, sì, sì, sì, sì, chiaro, chiaro.
1: Ce ne sono di diverse, ma il pezzo si trova ovunque, non discrimino nessuno.
0: Bravo, bravo, bravo, è giusto.
2: Bravo.
0: E allora adesso noi siamo arrivati alla fine, quindi ci salutiamo con Cartagine. Io avrei scelto, appunto ci siamo arrivati, torniamo però indietro nel tempo, e io avrei scelto Bonsai, che è anche il pezzo che ha più ascolti tuoi su Spotify, e Ed è bello, si sente effettivamente comunque la crescita anche a livello di produzione, di cosa, ma si sente che c'è stato un
1: beh, sì, un però devo dire che quell'intro di chitarra e quello schiocco di dita, che ancora non abbiamo sentito, quindi stiamo parlando di nulla cosmico.
2: Non spoilerare.
1: Beh, proprio quell'intro lì per me personalmente è qualcosa di epico. Cioè, nel senso, per me questo è l'inizio della mia vita artistica, quell'intro lì praticamente, quindi... Io sono davvero tanto emozionato di sentirlo.
0: Sì, perché poi siamo nel 2021.
1: 2021,
0: uscita Bonsai. E ce l'andiamo a sentire. Quindi l'inizio della tua carriera, perlomeno come cartagine, giusto?
1: Esatto, sì.
0: Perché
1: sì,
0: insomma, già abbiamo detto che avevi lavorato da sempre nella musica.
1: Sì, Canzonia, come dicevo, è nata a Bologna dopo un date fallito con una persona alta 1,60 m, molto difficile da curare. Io avevo un bonsai in casa. Dicevo, questa cosa così piccola, insignificante, così difficile da tenere in vita. E ho pensato proprio a questa relazione con una persona molto piccola di statura è così difficile da tenere in vita,
0: ma è perché c'hanno quella l'essere piccoli li rende più combattivi, ecco.
1: Però insomma bonsai, quindi è proprio un po' questa la filosofia dietro, qualcosa di piccolo ma molto difficile da curare.
0: Ok Turco, bellissimo, sei curioso?
2: Sei innamorato di questa canzone?
0: Sì. Allora, noi, mentre state con noi, continueremo un'altra mezz'oretta tutti frutti, io e il buon Turco. Cartagine, grazie mille.
1: Grazie a voi, è stato bellissimo.
0: Grazie,
1: davvero.
0: Grazie. Spero che sia stato bene. Che appunto.
2: Ti aspettiamo
0: che...
2: presto. Noi.
0: Appunto.
1: Sì, io, Turco, ti voglio vedere. Cioè, il fantasma della radio, voglio vederti la prossima volta, va bene?
0: Sì, perché in teoria i potenti mezzi tecnici della radio ci permetterebbero di fare apparire il Turco là, ma lui ha il computer del nonno, va bene?
2: Allora, vi aggiorno che ho comprato su Amazon ieri il computer nuovo.
0: Non ci credo.
2: Inizia ad andare a tutti i frutti.
0: Scusate,
1: abbiamo quelle cose tipo da applausi.
0: No, l'applauso lo facciamo.
2: Evviva.
0: Meno male, Turco, porcaccia di quella. Non mi fare dire troppe parolacce in diretta. Meno male, sono veramente felice. È estate, abbiamo un Cartagine ospite, bellissima puntata. Grazie ancora.
1: Grazie,
0: ci sentiamo, ci vediamo, vabbè, noi ci vedremo, penso, no, domani io vado a un festival. Vado a un festival, quindi purtroppo non, ma la prossima volta sicuramente verrò a sentirti e andiamoci a sentire Bonsai e poi state ancora con noi un'altra mezz'oretta, va bene? Grazie mille.
1: Ciao, grazie.
2: Ciao, Cartagine.

Vedi, tra i miei occhi o sulla pelle, quando sento che tra i miei mostri tu ci ritorni, li riconosci. E poi spiegami come mai manchi pure quando non vai, piango tutte le notti e sai che sei tutte le voglie che io mi cerco la notte e poi non dico di giorno,

come se piovesse. E se tu non dormi tra gli imbarazzi, tra le incertezze, rimarremo sogni. E poi spiegami come mai ti rivedo tra quei bonsai, mentre giri i tuoi dischi e sai, sai che...

0: E allora, abbiamo salutato Grande Turco, ci sei, salutiamo il Cartagine che ci ha salutato, ci ha raccontato la sua storia e sono molto felici e adesso abbiamo ancora un po' di tempo noi.
1: Stato bellissimo, santo, santo, Cartagine è stato veramente spumeggiante, guarda, era proprio l'aggettivo che mi veniva, anzi l'avverbio che mi veniva mentre lo sentivo parlare, perché veramente il ragazzo dovrebbe stare sempre alla radio,
0: No, no.
1: veramente un piacere.
0: Sono completamente d'accordo e appunto come insomma chi ci ascolta lo sa che ci piace noi, ci piace fare questo, ci piace coinvolgere, no? Tutti i frutti è anche questo, è far stare tutti insieme per essere più forti e più belli e più...
1: Bravissimi. E
0: Esatto.
1: però in risposta a tutto questo zucchero e amore che ci siamo detti adesso, è arrivato il momento della polemica della puntata,
0: Oh!
1: che io adesso voglio dedicarti. Avevo pensato anche di chiedere al nostro ospite, però non volevo divagare rispetto appunto agli argomenti che già erano tanti ed erano molto interessanti. E quindi ti faccio una domanda, Santo, adesso per iniziare il nostro momento polemica, che diciamo che è il trend del momento, si parla solo di questo. Guarda, io ne ho avuto ispirazione oggi perché mentre andavo in giro per le colline toscane, ricordandomi che vengo dal posto più bello del mondo, alla radio, mentre facevo zapping fra le stazioni, varie radio di vari argomenti, no? Dalla Radio 24 che parla di finanza, a Radio Sportiva che parla di calcio,
0: Sì.
1: l'intelligenza artificiale, diciamo, è il topic del momento, no? Non si sa quanto a sproposito, quanto perché dici quello e magari hai più ascolti, o perché veramente stiamo per morire tutti, stiamo per terminare, sta per succedere. E nello specifico, visto che qui a Tutti i Frutti parliamo di musica, io voglio provocarti, stuzzicarti con il mio ditino sul fianco, chiedendoti cosa ne pensi dell'ingresso a gamba tesa o in punta di piede, insomma, nei vari modi in cui l'intelligenza artificiale, quindi diciamo l'algoritmo generativo, no? Che è la frase, quelli intelligenti, lo chiamano così, intelligenza artificiale, ovvero colui che genera, che crea qualcosa che non c'era prima nel mondo della musica. Cosa pensi te, appunto, dell'algoritmo dell'intelligenza artificiale che ci scrive le canzoni?
0: Ma guarda, io penso semplicemente, Turco, che ci sono robe
1: Che
0: che...
1: devono bruciare, tu. No,
0: No, sì,
1: scusa.
0: certo, no, ma ovviamente, però d'altra parte, come dire, bisogna prendere atto di qualcosa, di quando secondo me le cose vanno più veloci di noi e sono inarrestabili. Ti faccio un esempio, no, per farti capire.
1: Sì.
0: Quando uscì Napster, quella roba lì di scaricare la musica illegalmente, no? Che è successo? Successe che si è provato le leggi, le cose, ma era già troppo tardi, cioè era uno tsunami che era inarrestabile, capito? Quindi è inutile andarci contro. Mi ricordo chi furono, mi sembra i Metallica, dei gruppi che
1: È
0: provarono.
1: Metallica, certo, bravissimo. Era il nome più grosso di quelli che fecero causa a Napster,
0: Sì, ma.
1: che poi chiuse, no? Ricordiamolo, chiuse per poi
0: Sì,
1: far
0: ma
1: aprire le
0: dietro.
1: nebule il giorno dopo.
0: Esatto, dietro stava arrivando lo tsunami di cose. E di conseguenza, in generale, certo, quindi questo è un esempio di certe cose è inutile stare andare contro. Ormai è già così, è già tardi. Cosa fai? Blocchi l'intelligenza artificiale. Non è che puoi. Mica c'è una frontiera dove puoi mettere i controlli, no? Di conseguenza, io penso che dovremmo semplicemente capire questa cosa e capire che da un lato ci saranno sempre, voglio dire, cioè il discorso dei live è perlomeno quello, per adesso è impossibile da sostituire con un algoritmo, no? Quindi gli artisti, secondo me, che da sempre, non, cioè chi è cantante, ma dal più pop fatto male al più pop invece fatto bene, cioè la parte umana, la presenza fisica, il fatto che esista qualcuno e scriva qualcosa e che poi si esibisca, cioè è fondamentale, capito? Poi che esistano poi le robe fatte per le pubblicità, per le cacate, per vendere, fatte dall'intelligenza artificiale, oh, ce l'accogliamo, cioè, ce l'accogliamo. È inutile stare a dire. Certo, è importante poi che si sappia, ecco, perlomeno quello, che si sappia è quella cosa fatta con l'AI. E sti cazzi poi, cioè nel senso, ripeto, la parte secondo me importante è quella del fatto che gli artisti esistono in quanto persone e si possono esibire, e quella cosa, insomma, credo che sia difficile a oggi da sostituire.
1: Guarda, Santo, io lo so, ogni volta ci provo, ma noi purtroppo siamo anima e cuore, quindi siamo d'accordo sempre su queste cose, perché siamo i veri giovani noi, diciamo, non abbiamo detto abbastanza in questa puntata. Ma perché, secondo me, è proprio quello il punto, secondo me hai fatto degli esempi molto intelligenti. A me ogni volta no, torna sempre l'esempio con Cartagine, ci parlavano della del suo inizio suonando con la chitarra in chiesa. Non mi ha ricordato che anch'io, insomma, quando a 8 anni mi regalarono per la prima comunione una chitarra classica, andavo alla chiesa di San Giusto e c'era l'amico che mi insegnava, no?
0: Sì.
1: E mi ricordo che lui, io da davvero bambino di 8 anni, volevo fare gli assoli di chitarra elettrica, no? Come i Queen, no? Era il mio sogno. E lui mi diceva, no, cos'è questa? Era una chitarra elettrica, stregoneria, non è vera musica, è una roba artificiale, mostruosità, no? Perché appunto era una chitarra classica, era il vero suono, e il resto era tecnologia malefica. Da lì sono stati una serie di passaggi, no? Adesso andiamo a un DJ set e siamo innamorati del DJ che ci fa vivere emozioni e tutto. Io mi chiedo il mio caro maestro di chitarra, se sapesse che un artista ora è lì che preme dei pulsanti e suona della musica, impazzirebbe, no? Capito? Secondo me il discorso dell'intelligenza artificiale è semplicemente l'ennesimo passo in questa direzione, cioè la tecnologia che fa evolvere cosa intendiamo noi per musica e per performance musicale. Io, come te, no, che abbiamo abbracciato l'elettronica partendo dalla techno, no, pur avendo un background completamente diverso, l'abbiamo amato il fatto che questo nuovo modo tecnologico, ecco, diciamo, di creare quei suoni permettesse di raggiungere delle vette, dei dettagli, delle sonorità, delle cose che non erano possibili con gli strumenti tecnologici precedenti. Io quindi nell'intelligenza artificiale ci vedo semplicemente questo. Non può essere un fine, sarebbe un errore concettuale considerarlo un fine, ma è un mezzo per raggiungere nuove vette musicali, visto che noi siamo sempre a favore della sperimentazione del nuovo, quindi ben venga tutto questo.
0: Ma sì, certo, poi
1: sono d'accordo, sì, il segnare fatto dall'intelligenza artificiale o meno, secondo me lì è un po' grigia come la cosa, perché fino a che punto sei te che lo crei, che hai dato l'input all'intelligenza artificiale?
0: Quello sarebbe un altro tema, perché effettivamente in base anche alla complessità delle istruzioni che tu dai all'intelligenza artificiale,
1: esatto.
0: Perché una cosa è dire scrivimi una canzone pop in stile Beatles che parla del salame o delle bottiglie di vetro per farci la pubblicità e ti farà una roba fatta X, però più elementi tu aggiungi, più dettagli gli dai in teoria, e
1: esatto,
0: più diventa unico il prodotto. Qui si entra anche in temi un po' più quasi filosofici, no? Però a quel punto, se io scrivo un prompt di istruzioni di 2 pagine,
1: esatto, geniale, un prompt geniale, brillante, incredibile,
0: ma allora quel prodotto si può definire unico e di mia proprietà, oppure? Però effettivamente, certo, perché io ho dato degli input precisi, poi magari mi dà un prodotto, io gli dico ok, cambia questo così, mettimi la seconda minore, fammi il bridge in sol, capito? Cioè tu puoi effettivamente creare, come dicevi tu, tagliando alcune parti tecniche, ma la puoi fare unica. Insomma, abbiamo capito che...
1: È interessante, è bello, cioè, diciamo che... Siamo d'accordo sul fatto che non è assolutamente una porta da cercare di chiudere con tutti gli sforzi inutili, ma appunto è una cosa che invece sarà bello cavalcare, ecco, vedremo qui. Rimanendo sull'unica costante, che è quella che hai detto bene, del live, del vivo,
0: esatto,
1: perché la musica per la festa sono uomini e donne.
0: E a proposito di festa, una cosa che mi ha sorpreso che ho visto recentemente al Jimmy Fallon Show è stato un artista indiano.
1: Questo indiano è un'ora che lo aspetto.
0: Dai, io volevo andare con gli indiani, che è Diligit Dosange. Io l'ho detto malissimo, probabilmente.
1: Io pensavo si fosse laggato il video.
0: E mi sono innamorato della, per l'ennesima volta, perché tempo fa si parlò di RRR, mandammo anche il pezzo, ti ricordi, Turco, quando l'avevamo visto anche...
1: Film meraviglioso.
0: Stupendo. E noi, appunto... Proprio per rispondere anche a, questa, a questo bisogno un po' di unicità, di qualcosa di diverso, vi dico, andiamo un po' a esplorare l'altra parte del mondo dove vengono fatti dei prodotti a livello musicale, sono, non hanno niente di meno a livello né tecnico né di produzione del mondo, di quello che chiamiamo mondo occidentale. E quindi Morni di Diligit Dosange. L'ascoltiamo, balliamola insieme e prossimo step voglio imparare a ballare i passi quelli di Bollywood.
1: Bellissimo. Tutti i frutti, Bollywood.

0: Morni di Gilles Dosange, io la dico così, poi mi perdoneranno gli amici indiani.
1: I ragazzi del Punjab, comunque sono contenti, esatto, che tu abbia diffuso.
0: Assolutamente. Tra l'altro non vorrei dire una cavolata, ma fammi andare a controllare. Ah sì, esatto, l'EP uscito proprio il 23 aprile, da poco, 2 mesi fa, si chiama The Call of Punjab.
1: Certo,
0: no, era solo così.
1: Questo Punjab, comunque, santo, dovremmo prima o poi fare una tipo una gita, no, non neanche una gita, è proprio una visita spirituale, no? In questo posto meraviglioso da cui viene
0: In realtà
1: la musica dell'India, perché noi diciamo indiano, ma in realtà è sì, proprio Punjab, è come dire la tarantella, che non è che è italiana, cioè,
0: certo,
1: è
0: certo, certo. Allora, non ho la minima conoscenza, metto la mia ignoranza in tema di distribuzione dei generi nella musica indiana. Effettivamente però il Punjab ritorna da Punjab MC, che insomma ricordiamo con il pezzo storico con il campionamento anche lì della sigla di Kid Supercar, che però ci aveva regalato.
1: Per noi l'India non è mai stata più la stessa dopo quel pezzo lì, ricordiamo, infatti.
0: E se vuoi, ho trovato su Reddit comunque, stavo cercando perché volevo capire che cosa dicesse.
1: Bravo, sì, perché poi era quello che volevo chiederti, vedo che sei preparato, perché io sono sempre curioso. Poi anche le canzoni inglesi non capiamo niente, però quelle ancora più straniere vogliamo, ci chiediamo, non è che ci stanno insultando.
0: Allora, guarda, praticamente...
1: questo dubbio.
0: No, esatto, dobbiamo... allora vediamo un po', eccolo qua, pare questo un lyrics rag dice che la canzone descrive un complesso intreccio sentimentale come avvolto da tipo con spavalderia da strada, diciamo.
1: Spavalderia da strada è un termine meraviglioso, per trovarci con una tipa domani sera, guarda, io sono spavaldo
0: da strada. Sai quelle cose nei film indiani, quelli fanno un po' da noi sarebbero bulli, lì non sono bulli, sono più appunto lì quelli un po' spavaldi. L'artista sì, parla
1: di parlano di solito a un certo punto.
0: Esatto, l'artista parla di aver vinto una causa legale, ma di aver perso il suo cuore per qualcuno. Il cantautore mescola la spavalderia da gangster con una vulnerabilità emotiva in tutto il brano. Hai capito?
1: Bellissimo, bellissimo.
0: Quindi questo è quanto. Quindi nessun insulto razzista, si parla come sempre di amore, di amore. E allora, a proposito di amore, Turco, come stai?
1: Sì,
0: mi vuoi bene?
1: Io ti amo per sempre e sempre, anche se i nostri cuori fisicamente non riescono ad avvicinarsi.
0: Mannaggia la miseria.
1: Anzi.
0: Guarda, mi toccherà venire da te, ma solo per farti sentire
1: bravo.
0: Sentire in colpa che te non sei venuto, perché sei veramente la più grossa delle teste di minchia. Allora io vengo da te, sto un giorno e me ne vado.
1: Esatto, guarda, sarebbe bellissimo, guarda, sarebbe bellissimo. Poi torno, vengo io, ti seguo a quel punto.
0: No, ma lo dico davvero, lo dico, a questo punto mi obblighi moralmente a trovare la maniera di venire a Bonaire appena...
1: Esatto, e lo sai che è già pronto il tappeto e la banda che suona l'aeroporto, guarda. Quando mi dici che arrivi, l'isola si ferma tutta.
0: Meno male, meno male. E allora, noi comunque invece noi continueremo con tutti i frutti. E allora tu...
1: Certo.
0: Che tu hai, ti è successo qualcosa dopo questo mese in Italia? Ci vuoi raccontare qualcosa di rilevante? Che cosa ne pensi dell'Italia dopo tanti mesi fuori?
1: Ma allora, guarda, devo dire che dell'Italia penso che sia un paese bellissimo, obiettivamente. Cioè, poi appunto, in particolar modo, la regione da cui vengo, da cui veniamo, che è la Toscana, che oggi ho avuto, te l'ho detto, non ti girarono poi lungo e largo, sono stato poi a Napoli, ricordate la puntata in cui ho esannato, ma liberato allo stadio Diego Armando Maradona, è stato uno dei momenti più belli musicalmente che ho in memoria, e appunto avevo già menzionato il discorso di Bologna, del Pride, che mi ha veramente emozionato, mi ha dato una carica, mi ha dato dell'ottimismo, perché c'erano veramente tanti giovani, giovanissimi, giovanissime, di tutti i generi, i colori, ed erano tutti felici e belli, orgogliosi di mostrare la non paura di amare quello che è diverso e quello che è uguale.
0: Sì.
1: Permettimi, guarda, non l'ho messa nella scaletta, anche se la potremmo buttare, ma l'abbiamo già mandata talmente tante volte che va bene non farlo. È una menzione d'onore per un concerto che ho visto a Bologna, che è quello di Acico, che tu sai,
0: certo.
1: Che tu sai essere il mio amore, e non soltanto musicale, appunto, dell'ultimo anno.
0: Sei riuscito a farti una foto con Acico e con giusto?
1: Bravissimo. Io con gli altri DDT, la mia crew di DJ Trash di Bologna, siamo andati a farci la foto, nella quale appunto nel momento della foto non si vede nella foto ovviamente, ma io le bispiglio che la amo per sempre, sono riuscito a farlo, e questa cosa mi piaceva anche per condividere la
0: radio. Bravo, giusto.
1: È bello poter dire che ami a qualcuno.
0: No. E siamo d'accordissimo.
1: E quindi evviva, sono molto felice. Allora, vediamo se questi ultimi giorni che fuochi sparerò, perché appunto ci sarà da fare un po' di festa, non so bene dove, non so bene come, ma sicuramente prima della mia partenza. E quindi sì, me ne vado felice di essere ripassato. Dobbiamo volerci più bene, ecco, perché veniamo da un posto che ci ha veramente dato un sacco di basi, noi purtroppo poi ce ne dobbiamo scappare in qualche modo, perché non riusciamo poi a volare sopra una certa altezza, però gli dobbiamo voler bene, perché il sentimento con cui partiamo viene proprio da qua.
0: Bene, no, io invece adesso andrò a un festival, adesso vado io a un festival stile world music, un poco stile Sines, diciamo, qui in Algarve, dove avrò il piacere di vedere un sacco di gruppi interessanti, quindi magari mercoledì prossimo vi porterò qualcosa di quello che ho sentito, così appunto, perché è un po' che non vado a dei concerti, purtroppo i prezzi proibitivi dei singoli concerti fanno sì che, lo dico sempre, ma
1: è un tema, un tema, ne parleremo penso nelle prossime puntate estive, perché come hai detto te, la stagione dei festival, dei live,
0: però
1: c'è tutto, sì. Ed è un tema, sì.
0: E allora, Turco, ti saluto a sto punto, e siamo arrivati alla fine, con questo, in realtà non è proprio, perché ti devo avvisare che ho cambiato la scaletta, perché il pezzo che avevi scelto tu l'abbiamo mandato tipo 2 settimane fa, quando non c'eri tu con Foggy, quindi ne mandiamo una...
1: Siamo anima e cuore. quasi fa paura questo.
0: Sì, no, perché avevi scelto Tonino Carotone, Me cago nell'amor, però no, effettivamente...
1: Bravo, hai fatto bene. Abbiamo mandato. A tenere la barra dritta sulle pezzi, ci ha mandato.
0: Esatto. E allora io però ti saluto in questo caso con un pezzo che è perfetto, questo proprio è il pezzo da... mentre stai andando a casa dopo la spiaggia, che il sole si sta abbassando ma è ancora alto, è proprio una playlist che si dovrebbe chiamare così, capito? Vabbè, sono i pezzi da spiaggia, ma quelli con un filo di ancora più tranquilli, proprio quelli da tramonto col gomito fuori, da sentire con calma e con gioia. Si chiama Cocos, loro sono i LTG Experience, anzi scusami, lui è LTG Experience, e tra l'altro è italiano, perché è Luca Trevisi.
1: Vedi?
0: Sì, ha suonato...
1: Suonava più figo.
0: No, esattamente, però è diventato molto famoso ovunque nel mondo, e ha appunto questo stile di... veramente unico, ma molto riconoscibile, nel senso che appunto è proprio la musica da spiaggia, da tramonto, ma quella tranquilla, quella proprio da così, da
1: la pace dei sensi. Sì, esatto.
0: Andiamoci a sentire Cocos. Turco, noi ci sentiamo mercoledì prossimo a Tutti i Frutti. Grazie ancora. Carissimi. A Cartagine, che è qui davanti a noi, che salutiamo, eccole che si saluta, è spuntata la manina. E... Ciao a tutti.
1: Ci sentiamo santo, sempre con i prossimi Tutti i Frutti.

Tata, pinggir bandam, minliyata silabam.

Mr. Kulihurst, we come to

Just waiting for my time, waiting for.

lasted this long.

bell, oh, bell, you people from the island.

Thank you.

Together.

skies in South California. There's a wounded rocket flying

fall.

journey through time and space.

0: Uhum.
1: Uhum.

0: You're that girl, Turco, auguri, santo. Buon compleanno.
1: Tanti auguri santo, bellissimo festeggiare questo nostro compleanno, questo nostro anniversario. Ecco. Ogni scusa è buona a tutti i frutti per fare festa, ma oggi lo è ancora di più perché finalmente abbiamo raggiunto questo traguardo incredibile, santo, dei 2 anni a Eastside Radio, tutti i frutti nella radio di Valfiume.
0: Guarda.
1: Evviva, facciamo partire subito gli applausi per gli registrati.
0: Non ce l'abbiamo, non ce l'abbiamo. Ma abbiamo un sacco di musica oggi, appunto, oggi racconteremo un po' la nostra storia, no, Turco? Non solo questi 2 anni di tutti i frutti.
1: Esatto, sarà un percorso bellissimo in cui cercheremo di unire i punti cardini fondamentali di quello che ci ha fatto capire la nostra vita, la nostra esperienza attraverso la musica, attraverso la festa, che la musica e fare festa sono la cosa più bella del mondo, sono quello che dà senso alla vita, quello che rende bello essere vivi e essere felici insieme. Cercheremo questa carrellata epica dai pezzi che ci hanno accompagnato nella nostra adolescenza fino alla festa dell'altro ieri che ti ha causato 3 giorni di febbre a 40. lo diciamo e ci tengo a dirlo per il nostro pubblico che sei un eroe santo, che sei qua, che ti stai attenendo piedi dal gin tonic, che sì, paracetamolo pur di festeggiare.
0: Sì, non potevo mancare. E ovviamente oggi sì, appunto, oltre alla mia febbre, come ospiti avremo, ovviamente, dovevamo ringraziare chi ci permette da 2 anni a questa parte di essere qua, ovvero Eastside Radio. E quindi avremo questi esseri, questi padrini, ecco, i nostri godfather. Qua già lo vediamo qui che lavora per noi, il buon Tiago. Avremo anche Marta del Duro de Matar, avremo proprio gli architetti di tutto ciò. Siamo molto felici. E quindi ecco
1: Turco, che rendono possibile, che rendono possibile a noi impediti tecnologicamente di essere qua online ogni mercoledì, parlare, di poter far sentire la nostra voce, la nostra musica, di poter far vedere queste facce meravigliose.
0: Guarda, Turco, sei sempre più bello. Sarà forse che la qualità del video, forse Tiago ha messo un filtro, ha messo qualcosa.
1: Sì, sono più granuloso.
0: Io ti vedo, io sono sempre più scuro, sei sempre più luminoso. Devo dire a Tiago di migliorare e mettermi un filtro bellezza anche a me. Senti, e quindi con cosa abbiamo deciso di cominciare in questo nostro viaggio nella nostra storia?
1: Allora abbiamo deciso di iniziare dove tutto è iniziato, ovvero in quel momento, nella fase della vita di chiunque, in cui si passa dal giocare a casa con i giochini, all'uscire con gli amici, a capire che la musica è la base che ci fa vivere le emozioni più forti. Quindi se parliamo della nostra adolescenza e il gruppo, diciamo, che unisce la mia e la tua, che poi sono vissute insieme, ma c'è un gruppo che ci rappresenta entrambi allo stesso identico modo, sono loro, da Rayo Vallecano, dalla Valleca, da Madrid, dalla Spagna, gli Escapé.
0: Sì, con quel gruppo che ci ha fatto, almeno nella nostra generazione, era comune ascoltare rock alternativo, ska, abbiamo parlato tante volte, ecco, ora non lo è più, però a noi ci piace portare un po' di questo spirito che ci ha fatto stare insieme, ci ha fatto appunto unire ballando gli Escapé, sia dal vivo ma più che altro nelle famose rockoteche di cui Prato era una bella fucina. E quindi che andiamo a ascoltare, Turco?
1: Quindi senza un ulteriore indugio iniziamo la nostra super puntata del secondo compleanno di tutti i frutti con El Gato Lopez degli Escapé.
0: Andiamo!
1: Si vola!
0: Auguri, auguri!

0: Eccoci, bomba, partiti con Bombazza, no, Brumotti non lo volevo citare, con
1: bravo, questa... volevo fermare, no, no, sei fermato dal suono, no. Sono contento di questo.
0: Mamma mia, e sì, partiti,
1: siamo,
0: no.
1: Siamo partiti appunto dalla nostra adolescenza, dall'andare al Cencios, locale storico appunto, Rocoteca, come dicevi te, a Prato nei nostri 15 anni. Io ricordo il primo concerto, santo, guarda, permettimi di fare questo momento, che
0: certo,
1: se non è,
0: certo,
1: non è oggi il momento in cui andare nel viale dei ricordi della festa.
0: Sì, sì, sì. Qui parliamo, il scusami, mio... della nostra, no, volevo prima di dire, no, lo racconti, però qui parliamo di un'amicizia, di una nostra storia, diciamolo, che non inizia 2 anni fa, ma ormai inizia 25 anni fa, quindi
1: esatto,
0: ecco,
1: esatto.
0: E immagino che più o meno il concerto, no, sia stato più o meno in quegli anni lì, il tuo... io non c'ero.
1: Sì, sì.
0: Io sono sicuro.
1: Stiamo parlando di quello, era proprio il mio primissimo concerto dal vivo da solo, accompagnato dai genitori a Sesto Fiorentino, il Palasport di Sesto Fiorentino. Io mi ricordo con gli occhi di allora, non c'è stato più concerto gigantesco a cui siamo stati che non abbia visto col parametro degli occhi di allora. Un concerto, un delirio di gente, il pogo più incredibile. Ho capito cos'era il concetto di pogo a quel concerto lì, dove sono andato con due amici miei che ho perso la prima nota della prima canzone e ho ritrovato soltanto a metà concerto. E bellissimo, bellissimo quel grido di libertà, quella voglia proprio di far casino, di voler ribaltare le regole, quella cosa che a 15 anni diciamo ha senti di avere dentro, ma che la musica riesce a dare, a dargli un senso.
0: Sì.
1: Quindi è viva gli scappelli,
0: è viva
1: la musica,
0: è viva,
1: che non ha paura di essere impegnata politicamente, perché qui lo diciamo tutti i frutti, anche qui non abbiamo mai negato il fatto che la festa e fare festa insieme, a prescindere dalla musica che ascolti, è un gesto di ribellione, è un gesto politico, perché lo stare insieme felici senza che questo sia automaticamente significhi seguire le regole del mercato, finanziare qualcosa, pagare, spendere, il capitalismo. No, noi vogliamo solo stare insieme e fare casino.
0: Assolutamente, Turco. Guarda, non posso che sottoscrivere quello che dici, specialmente in questi momenti, in questi giorni in cui si parla tanto, no, di proteste, di stare fuori in piazza, e non in questo caso per ascoltare musica, ma per rivendicare diritti alla casa, diritti all'istruzione, avere un mondo un po' migliore. Parliamo ovviamente della Francia e della Spagna, che stanno dimostrando come,
1: esatto,
0: ancora,
1: amici latini.
0: Meno male che è ancora vicino a casa. No, non ho la minima speranza che accada nulla di simile da noi, anche perché Turco, ora, tra l'altro appunto, noi dovremmo parlare, come non so, no, non pensare che ti esimi dal parlare della legge elettorale oggi,
1: certo,
0: oggi.
1: No. Ormai diciamo che almeno un pezzo dedicato alla riforma dobbiamo farlo, anche qui è tradizione del nostro paese,
0: esatto,
1: il listino bloccato tanto nel mondo, come tu dicevi, i ragazzi sono in piazza, si ribalta tutto,
0: sì, sì,
1: e
0: sì,
1: con sempre la musica di sottofondo, ricordiamolo, perché
0: in Francia soprattutto ci tengono,
1: non si va in piazza per ballare, ma in realtà si balla mentre si manifesta, cioè
0: sì,
1: che vanno insieme, non si potrebbe, se non si cantasse, non si ballasse, non avrebbe neanche senso farle queste manifestazioni, mentre da noi, esatto, si balla e si canta pensando, ma allora il listino
0: è proporzionale
1: sul capolista.
0: Io ti giuro, Turco, che ho scelto di non sapere niente su cosa vuol dire un uninominale, non lo voglio sapere nella vita, io voglio vivere senza questa cosa, ma voglio vivere sapendo che c'è ancora, voglio credere che c'è ancora, ecco, qualcuno che voglia, soprattutto tra i ragazzi, tra i giovani, non come noi, che si impegna e che vuole fare qualcosa per migliorare il proprio stato. Poi ovviamente la Francia non è nuova a questo tipo di manifestazioni, anzi in Spagna devo dire che questo sentimento ha fatto praticamente cadere un governo, quindi insomma non lo so, mi ha dato un po' di fiducia, ripeto, non credo che non ne accadrà mai, ma mi ha fatto vedere che, ecco, allora dai, forse ci sono dei bricioli di speranza.
1: C'è della speranza che lo stare tutti insieme, oltre che appunto ad essere funzionale alla gioia di vivere, poi sia anche l'inizio del parlare insieme dei problemi, delle cose che ci affliggono, delle cose che vorremmo cambiare, perché poi questa è per questo che la festa può far così paura, capito? perché è la base in cui si parla liberi, si va in discussione libera.
0: Ed è tra ovviamente, la torniamo celebrando i nostri 2 anni, tutti certo. frutti, chi appunto siamo andati un pochino a scavare nella nostra storia personale, ma nella storia di tutti i frutti, di questi ultimi, diciamo, tutti i frutti che comincia a Prato ormai quasi 10 anni fa, no, sì, 9 anni fa.
1: Esatto, ricordiamolo, salutiamo Radio Gas, che fu la prima radio che ci permise
0: di fare, correttissimo,
1: che tempi verbali giusti,
0: e uno dei nostri padrini che ci ha spiegato con 3 parole che cosa vuol dire tutto ciò è ovviamente Fatboy Slim. Quindi ti direi, Turco, senza indugiare ulteriormente, dimmi queste 4 parole e la faccio partire. Quali sono le 4 parole?
1: Sono eat, sleep, rave,
0: repeat
1: and repeat.

0: Eccoci, siamo tornati, Turco.
1: Allora, il carcareco della Galigna, io non poteva essere, cioè, no, non poteva essere da meno, Tiago, nello scegliere un pezzo della sua folle, bello, esatto, Tiago, importante che... e affascinante, che poi è anche quello che comunque descriverei Tiago a un amico, se mi dice, ma raccontami com'è Tiago, è proprio questo, è proprio il ragazzo che se ci vai e si metti a parlare, ti inturta incredibilmente con questi suoi viaggi incredibili, con queste visioni di cose che apparentemente dici, ma non sta dicendo, sta parlando di cose che non esistono, che no. Però poi riesce a portare nella realtà, perché Inside Radio è proprio l'esempio plastico, appunto, la visione di una radio online libera in cui tutti potessero venire noi a fare il nostro programma radio, ma qui lo ricordiamo sempre con piacere, ci sono tantissimi DJ che vengono a fare proprio DJ set, che vengono e si fanno il loro viaggione,
0: esatto.
1: E Tiago permette loro questo nella libertà più totale, per me anche questo insistiamo nel dirlo, cioè che veramente non c'è letteralmente nessun argomento, nessuna parola che non possiamo non dire.
0: Guarda, mi permetto di sottolineare questa cosa.
1: Di censurarmi.
0: No, anzi, di sottolineare quello che dicevi del buon Tiago. Che aspetta, Tiago è una, lo diciamo nel modo più bello possibile, è un visionario, ma nella versione più bella del termine. Una persona che ha delle visioni, nel senso
1: sì,
0: che ha una visione.
1: Letterale del termine, sì, esatto. Sì, grande. Proprio queste immagini, queste cose che non ci sono e che riesce a farle diventare reali.
0: Esatto, grande, grande che è stato qui con noi. E
1: la Galigna, che ora ha avuto voglia di mangiare la
0: un brodo di Galigna, adesso ci starebbe.
1: Tra l'altro, guarda, così giusto, nota di colore, che ricordare sempre dove mi trovo io a Caraibi, anche qua per dire il posto si dice Galigna.
0: Adesso, scusa, ci permetto di dire una cosa, ha appena detto, io un cannone me lo merito adesso, mi ha detto, perché si ricorda ancora della canzone degli
1: guarda,
0: assalti frontali.
1: Gli assalti frontali gli mettevo una delle primissime puntate, sì, e quella, da lì ci ha amato per sempre.
0: Un cannone me lo merito.
1: Il potere del pezzo giusto, e abbiamo fatto innamorare, abbiamo sedotto Tiago forever grazie del salto frontale. Una volta la musica.
0: Comunque scusami, no, ti ho interrotto, ma no, vabbè, era perché, vabbè, appunto, è per chiudere, dovevamo dargli uno spazio giusto in questa trasmissione al buon Tiago. Deve rimanere.
1: Sì. Tra l'altro siamo riusciti a farlo venire proprio per il nostro anniversario, visto che noi lo vorremmo ogni volta, però Tiago giustamente deve mandare avanti la radio, deve mandare avanti tutto,
0: certo,
1: è impegnato, sì. E quindi siamo veramente felici che abbia scelto proprio questa occasione, esatto, un'occasione speciale per noi, per renderla ancora più speciale.
0: Esatto.
1: No, sì, io volevo solo dire una cazzata sulla Galigna. Se
0: vai, scusa, sì.
1: A Bonaire, nei Caraibi olandesi dove mi trovo, la lingua ufficiale, la lingua, diciamo, parlata è il papiamento, che questo mix appunto un po' spagnolo, un po' portoghese, un po' olandese, e la gallina si dice galigna come in portoghese, ogni volta che ordino qualcosa con la galigna il mio cuore se ne torna a spona, no? Volevo dire questa cosa qua.
0: bene, giusto, allora andiamo avanti con le nostre, allora,
1: la nostra cavalcata epica sui capisaldi, sì. Unendo i puntini,
0: sì,
1: che nella nostra
0: sì.
1: vita di me e te, santo e turco, feste, amanti della festa, che vivono di festa.
0: Amanti dello amanti dello stare insieme.
1: Ancora meglio.
0: Noi siamo
1: insieme, insieme a celebrare il fatto di essere vivi, di essere felici, fregandocene tutto il resto, sapendo che questo
0: bravo.
1: È la cosa più importante.
0: Celebriamo la nostra vita. E come lo facciamo? Ma tu lo fai con me e io lo fai con te. Questa terribile introduzione. Era una buona idea, ma mi è venuta male.
1: Esatto, diciamo che esatto. Noi, a differenza di Tiago, le visioni ce le abbiamo, poi in pratica rimaniamo nella fase sognante.
0: Volevo fare un aggancio con Vitalik, però vabbè, te la lascio introdurre
1: diciamo
0: a te, dai, che è meglio, dai, introduci la te.
1: Abbiamo scelto di fare il programma giusto, perché quello che con le nostre parole non siamo in grado di far trasformare da visione a realtà, riusciamo a farlo attraverso la scelta dei pezzi da mettere. Il pezzo che metteremo adesso, infatti, sarà come tu hai genialmente introdotto, è Tu conmigo di Vitalik, insieme alla Bienchelida, che rappresenta un altro caposaldo, diciamo. Questa è la canzone quando io ti penso, santo, quando vedo, guardo l'oceano, l'orizzonte, penso che sei lontano, un oceano da me, e però penso che tu in realtà sei conmigo, sei sempre insieme a me, perché facciamo festa insieme, che anche se in posti diversi festeggiamo e siamo vicini, ci vogliamo bene, e diciamo, questa cosa vale fra noi due, ma vale fra chiunque si vuole bene, chiunque ha persone appunto nel proprio cuore, che si porta dietro quando viaggia verso posti lontani o quando è a fare ovunque nel mondo, noi quindi non possiamo che mandare Vitalik, che è uno dei nostri DJ proprio prefe, un altro di questi nostri amati francesi, senza ulteriore indugio, quindi, perché altrimenti parlerei ore, esatto, di tutto. Quella volta che ho sentito ho pianto come un bambino. Ci andiamo a sentire Tu Conmigo di Vitalik, con la mia querida qui a tutti i frutti.

0: Allora, io penso che ci sono stati pochi artisti turcora, proprio presi come, non come pezzi singoli, ma proprio come artista che ci hanno fatto parlare così tanto di musica, come Vitalik. C'è stato il momento Vitalik che è stato abbastanza dirimpente, no? Perché abbiamo scoperto questo genere che è l'electro clash, che ha un nome preciso di
1: Oh,
0: cui
1: bravo.
0: lui è pioniere, inventore e primo, capito, proprio esportatore nei grandi nel mondo mainstream dell'electro clash. E devo dire che con quei suoi album, effettivamente un paio di album, ha spaccato nella prima metà degli anni 10. Ecco, fa strano dire anni
1: Bravo, bravo.
0: 10, però sì.
1: Hai dato le tempistiche, il sottogenere giusto. Diciamo che allora, i nostri ascoltatori sanno del nostro fetish ormai conclamato. C'è Tarantino con i piedi e poi c'è Tutti i Frutti con i sottogeneri, che sono i
0: Sì,
1: 10 più famosi
0: sì,
1: ormai
0: sì.
1: nell'internet. Sicuramente Vitalik è uno di quelli che, diciamo, con cui abbiamo iniziato proprio a capire che questa cosa del sottogenere ci faceva
0: Bravo,
1: impazzire.
0: bravo.
1: Perché l'electro clash, tra l'altro, che poi è la definizione stessa del sottogenere, perché electro clash non vuol dire altro che un bel clash, un bel miscuglio, un bello scontro, guazzabuglio di roba
0: Sì,
1: elettronica, no? Perché poi
0: esatto.
1: è quello che fa Vitalik, il grande Vitalik, che omaggeremo pronunciandolo alla francese. Che cosa fa nella sua musica? Riesce a fondere dell'elettronica, deep house, techno vera, con delle basi belle chionze, come
0: La
1: il
0: parola
1: termine ci
0: tipica, la
1: richiede,
0: parola
1: che lo
0: tecnica.
1: sai, esatto, termine tecnico, ricordiamo, con del cantato, del ritmato, molto pop anni 80, tra l'altro, e
0: Certo.
1: questo miscuglio delle cose riesce a creare questo suo genere che è proprio Vitalik, cioè è proprio riconoscibile.
0: Tra l'altro è stato veramente anche ormai, appunto, l'abbiamo detto mille volte, di come i sound anni 80 siano ritornati, ma c'è stato un momento in cui questa cosa qualcuno ha deciso di riportarla in auge, e effettivamente Vitalik, diciamo che ora qui stare nella musica a dire chi è stato il primo, poi arriverebbe quello che dice: no, ma in realtà no. Diciamo che
1: Sì, mio
0: però,
1: zio l'ha fatto prima.
0: vabbè, sì, diciamo però che a livello di numeri, insomma, un pochino più grandi, Vitalik è stato quello che questa cosa l'ha resa famosa, di riprendere un po' quel suono anni 80. Parliamo comunque, raga, di, cioè, veramente 15 anni fa. Ecco, guardavo
1: Certo.
0: Rave Age 2012, Flash Mob 2009, quindi 17 anni fa. Non mi sembra, ma effettivamente non è passato del tempo. Quindi, grande Vitalik che ha dato una scossa con questo mix. Ti direi, appunto, un po', per chi non lo conoscesse, un po' un figlio dei Chemical, no? Un figlio francese e un po' più melodico dei Chemical Brothers, detta
1: Sì,
0: proprio in maniera così,
1: assolutamente,
0: giusto?
1: assolutamente.
0: A noi ci piace
1: Io su
0: semplificare.
1: Vitalik, no, diciamo che se Vitalik è uno dei nostri, appunto, dei nostri sempre, sempre verdi, però volevo darti uno spunto, ti volevo fare una domanda e metterti un po' sulle spine, Santo, guarda, sull'argomento Vitalik, perché siccome abbiamo detto, Vitalik è uno di quelli che ci ha accompagnato nella festa, e ovviamente noi quando c'è una cosa che sappiamo fare seriamente è la festa, non è che lo diciamo nel senso che abbiamo messo il disco alla festa, al compleanno di tua cugina, nel senso che ce lo siamo andati a vedere dal vivo
0: Ah sì.
1: in tre nazioni diverse, capito? Quindi quando diciamo ci piace uno, ci piace per bene. Ecco, allora, noi che qui a Tutti i Frutti, quando diciamo che la festa, la musica dal vivo e quando la musica è vera, su Vitalik però ti chiedo, e quindi a quel punto qui arrivano le spine, abbiamo avuto modo di ritenere, ti chiedo appunto se mi confermi o meno, che Vitalik appartiene a di quel genere musicale che essendo molto sul filo, che non è techno come un Ben Clock, un Laurent Garnier, non è pop come un Robbie Williams, essendo lì nel mezzo, non è molto semplice riuscire ad apprezzarlo dal vivo, a meno che tu proprio non sia come siamo stati noi, cioè centrati con l'idea adesso voglio godermi al 100% lui. Perché proprio la difficoltà, secondo me, nel rendere la sua musica dal vivo sta nel fatto che ha molto cantato, però non ha una cantante sul palco, ha
0: Certo,
1: molto bassi chionzi, ma non
0: certo.
1: è Ben Clock che ti fa stare sotto cassa 10 ore.
0: Sì.
1: Come mi rispondi te a questa difficoltà, questo mezzo guado in
0: Ma
1: cui si trova Vitalik?
0: purtroppo per la nostra estrema onestà intellettuale che ci

0: pigiare play e mettere il suo pezzo, no?
1: Esatto, cioè, è proprio lì, non sono pezzi che hanno un club mix, un remix, il pezzo è quello, cioè,
0: ed è
1: strofa,
0: perfetto,
1: ritorne...
0: ed esatto, è perfetto, capito? Cioè, questa è la cosa, i suoi pezzi sono perfetti, ha fatto un lavoro, però, capito, essendo un po' meno potente dei Chemical, che invece i Chemical riescono a lavorarci bene con i loro pezzi dal vivo, e lui dal vivo un po', cioè un pochino, capito? Cioè sì, bello, grande, ma quanto mi ha fatto godere Vitalik quando l'ho scoperto, ascoltato le prime volte in cuffia, esatto, o con le casse, con l'impianto stereo.
1: Quella... quando eravamo in situazione, no? Facciamo festino, festa.
0: Sì.
1: E infatti qui lo diciamo, se Vitalik appunto... questa cosa sembra terribile, diciamo, non andate a vederlo, andate a vederlo, godete, ma Vitalik, questo è il consiglio che diamo a tutti i nostri ascoltatori adesso, tenetevelo in ogni vostra playlist da mettere quando siete con amici, con gente, per festa, perché in quella situazione è proprio il pezzo che ti fa dire, ma lui è proprio un figo, ma mi sa che stasera gliela do, quindi ricordatevi. Vitalik sarà colui che vi farà fare all'amore al prossimo festino after, pre, aperitivo.
0: Adesso, guarda, parlando di questo, non esitiamo altrimenti. Adesso andiamoci a sentire un altro pezzo incredibile. Non diciamo niente.
1: Ho la pelle d'oca, ho già la pelle d'oca solo per l'intro. Perché
0: il pezzo è Body Funk. Lui è per noi una leggenda vivente.
1: Esatto. Ci alziamo in piedi.
0: Io potessi, mi alzo ancora di più. Per far partire Body Funk di Purple Disco Machine.
1: Disco Machine.
0: Mamma mia, andiamo.

0: Mi stavo ridistraendo un'altra volta, Turco, oggi con questi pezzoni
1: Watch you, watch you, watch you.
0: Non riesco a smettere.
1: Vabbè, allora, io guarda, se penso sia quasi in centro della festa, quando non si è perso il controllo, non c'è un passato, un futuro, c'è solo un presente con un treno che ti porta dietro, cioè... Non sta neanche più ballando, sto cercando appunto di salire sul treno della festa.
0: Want you, want you, want you.
1: Esatto, urlando want you. E quindi evviva, guarda, speriamo, noi ci proviamo con tutte le nostre forze di riuscire a rendere articolato e sensato il turbinio di emozioni che ci porta a ascoltare Purple Disco Machine with... di funk.
0: Allora diciamo, facciamo un attimo, andiamo un po' nella storia,
1: esatto, di ordinare le idee.
0: Era circa il 2017-18, mi ricordo, era prima della nostra partenza da Prato. Andiamo a una festa e un DJ di Prato, tra l'altro, ci spara sto pezzo da cui noi rimaniamo Luca di Venere, grande, uno dei pochi DJ di Prato dell'area che continuava a suonare, insomma, vabbè, un grande. E fece anche una cover band dei Daft Punk, vabbè, mi ricordo, coi caschi. Comunque, un tipo giusto. Ci spara una festa improbabile a cui eravamo sto pezzo. E io e tu entrambi rimaniamo ipnotizzati da questo. Perché? Perché? Rimaniamo ipnotizzati perché?
1: Perché dice. Come dire, Sandro, perché rappresenta tutto quello che cerchiamo in una canzone, cioè in realtà, cioè, perché c'è quel passo bello grosso e ciccione che dici, ah, questo non è che mi rimane la voglia, quelle canzoni un po', no, c'è proprio la base che spinge,
0: sì,
1: e
0: sì,
1: sopra
0: sì.
1: C'è tutti questi suoni anni 80 incredibili che non ti possono far prendere seriamente niente, cioè ti fanno dire, ma qui c'è solo ridere ed essere felice,
0: esatto,
1: la vita è bella così.
0: E quindi succede che questa roba ci colpisce, perché anche perché scopriamo in qualche maniera questa, la new disco, ecco, no? Già la sentivamo, ne avevamo sentito parlare, quella che più o meno si definisce la new disco, la new house disco, insomma, chiamatela come cazzo vi pare, ma ecco, ci rendiamo conto che c'è ancora qualcuno che dice, ma allora la disco non è finita, allora c'è qualcuno che l'ha presa e l'ha ripompata, e questo è la Purple Disco Machine dalla Germania, tra l'altro.
1: Sì. Io poi, guarda, Santo, su Purple Disco Machine mi piace sempre di raccontare come, tu sai, no, il nostro pubblico si ricorda che io con i miei amichetti da Bologna abbiamo una crew di DJ trash che siamo i DDT e che mettiamo musica trash, ovvero musica divertente per fare serate alternative in cui, diciamo, cioè, l'obiettivo è essere l'opposto di quello che saresti una festa normale in cui sei in tiro, vuoi fare il figo, la trash è quella in cui ti liberi e sei te stesso e chi se ne frega, e fare il DJ trash è proprio quella, è l'antitesi del DJ in abbottonato che è stiloso e tutto, no, il DJ trash, il DJ che capito,
0: sì,
1: che
0: sì,
1: fa
0: sì,
1: festa,
0: sì.
1: Mentre mette musica che, diciamo, come ho sempre vissuto e come continuo a vivere io il fare il DJ. Purple Disco Machine non è altro che questo, uno di noi, uno che ha fatto la musica intesa così e che però ce l'ha fatta,
0: sì, sì, sì, sì,
1: facendo, credendoci fino in fondo, quindi mettendo musica divertente, scanzonata, mai prendendosi sul serio, mai puntando al purismo, alla pulizia musicale, alla composizione, lui ha sempre solo voluto avere questo gran mix di canzoni, remixare tutto e poi ridargli questa potenza, e lì ce l'ha fatta, è diventato un DJ che fa da headliner negli festival più grossi d'Europa e del mondo.
0: Ma io sono
1: santo, e qui ti lascio la palla per quello che ci ha regalato.
0: No, sono ancora più felice per lui perché ce l'ha fatta diventare in realtà quello il DJ, quello un po' anche più fighetto nei posti un po' più.
1: Sì.
0: Ma bravo, lui è arrivato con la sua house, con la sua disco a questo. Noi abbiamo condiviso questo momento incredibile quando è venuto al Giardin Sonoro, dove in un momento in cui la serata stava un attimino, era un festival di due giorni, era un attimino alla fine.
1: Eravamo stanchi. A fare festa da 48 ore,
0: nonché da una prima parte di DJ set abbastanza da warm up, direi, insomma, sì, da tranquillo. Niente di
1: l'avrei definito un po', visto che noi abbiamo visto tante feste, ci è capitato di vedere DJ anche, diciamo, più commerciali, tipo un David Guetta, ci ha ricordato un po',
0: sì,
1: un set, poteva essere un David, ovvero il classico pezzo pop del momento che poi remixava.
0: Comunque, mettiamola così, una cosa
1: da
0: da aperitivo, ecco. Sì, ecco, noi un po' così scoraggiati, a un certo punto decide allora invece di iniziare col tum pa tum pa tum pa
1: con questo pezzo che abbiamo ascoltato.
0: Ecco, da lì diciamo che è partita una mezz'ora di 40 minuti, non lo so quanto è stato, no? Un'ora.
1: Non ti dico neanche di azzardare a capire che tempo fosse, perché lì veramente lo spazio e il tempo non avevano più senso e significato, era soltanto un eterno presente con un eterno beat che era quello appunto che parte da Body Funk e che non ha più smesso, che non poteva essere più potente.
0: Lo sai chi anche invece ha vissuto un eterno beat durante un concerto di Cerrone, andando al prossimo pezzo? Il nostro amico Dave, che salutiamo. Bravo. Che
1: la famosa terza gamba, se siamo esatto. Il turco, il duo qui che fa tutti i frutti, il terzo è lui,
0: Dave, che in un sonar di qualche anno fa ci ha fatto vedere cosa vuol dire essere la persona più felice del mondo, più entusiasta del mondo, ovviamente tutto in maniera completamente naturale, ce l'ha fatto vedere durante un concerto di un live di Cerrone al sonar. È apparso Dave come un faro nel buio della
1: si è
0: notte.
1: Alzato, sono abbastanza sicuro che si è alzato di 1,5 metri dal suolo ed è asceso, il faro puntava solo lui a un certo punto perché era luce pura,
0: esatto,
1: con questa canzone che andremo a sentire adesso,
0: che andiamo a sentire
1: di questo momento e anche, però lasciamolo dire, anche della storia della musica, perché stiamo ad ascoltare uno che veramente ha scritto le pagine più importanti proprio della festa, che è Cerrone.
0: E quindi andiamo senza esitare, Supernature, Cerrone. Grazie Dave, questa è per te.
1: Da tutti i frutti.

0: ovviamente Supernature dura 9 minuti e 45, noi vorremmo mandarla tutta, però ecco, abbiamo un sacco di pezzi ancora da farvi sentire, quindi la lasciamo intanto in sottofondo, tanto credo che durerà fino al prossimo stacco, anzi la usiamo come riferimento per
1: i tempi verbali.
0: Esatto.
1: E lo ricordiamo che Cerrone è uno di quelli che ci ha insegnato che quando c'è da scegliere il mix di una canzone fra le varie opzioni che puoi avere nei vari se provider di musica o dischi, è sempre il club disco mix, la cui durata minima è 7 minuti, la consigliata media giusta è 9-10. Non c'è pezzo, se un pezzo non lo vuoi sentire per 10 minuti allora non vale la pena neanche, capito? Insomma, la verità è questa.
0: Grande,
1: io guarda, avevo voglia di dire questa cosa su Cerrone, perché è veramente un figo, veramente un ganzo, e tra l'altro è uno di noi, perché è un emigrato italiano che poi ha fatto successo all'estero, in Francia in questo caso. Volevo farti notare, Santo, come la festa, appunto, dicevamo, è un eterno presente. Dopo si ci ha ascoltati Purple Disco Machine, che è uno che ha rimodernizzato, riattualizzato il beat anni 80, sentirsi un pezzo del 77 come Supernature e non sentire minimamente il gap di decenni, cioè sembrava la canzone che poteva essere dello stesso album dopo, cioè a livello proprio di qualità di suono, di complessità dei dettagli. Quindi veramente Cerrone è viva, date un premio a questo.
0: Beh, ma sai, comunque c'è da dire una cosa, effettivamente hanno, io credo che non ci sia nulla di sbagliato nel trovare, cioè i generi esistono perché sono in qualche modo si trova il canone, no? Si trovano dei paletti, delle strutture, no? È normale che poi alcune cose quando funzionano si ripetono, però ecco, una cosa secondo me è copiare e fare la stessa cosa, un'altra invece è prendere un genere e trovare la sua strada all'interno del genere. È normale che la disco ha inventato delle strutture, questa è la verità, no? Nuove, okay, con dei suoni nuovi, e cioè, allora, o fai un altro genere o se fai disco, capito cosa voglio dire? Se la disco è disco, devi fare determinate cose. E da quel punto di vista, Cerrone, ma Moroder anche poco prima di lui, effettivamente hanno fatto un salto nel futuro e poi, cioè, tutti quelli hanno dovuto prendere il treno per raggiungerli, capito? Ma erano...
1: Sono dovuti montare sul loro treno, esatto.
0: Capito? Perché hanno aperto una strada che ha permesso a tanta gente di trovare poi la loro posizione, ecco, all'interno di questo bellissimo macro genere che è la disco, che io non smetteremo mai.
1: È un po' un modo di pensare, uno stile di vita in realtà, appunto.
0: Cioè,
1: è proprio, è la rivalsa, appunto, di noi che, appunto, in una vita... che può essere nella difficoltà, mediocrità, insofferenza, ansia, depressione, mettici tutto quello che negli anni 70 come ancora di più oggi, e la festa, la musica, la sensazione di sentirti due metri sopra terreno,
0: certo,
1: di essere il più
0: figo
1: del mondo, di essere insieme ai tuoi amici, alla tua, che sono le più fighe.
0: Che poi era un po' quello, mentre si è andato interrotto, e poi quello che succedeva, ti sei un attimo interrotta la voce, ma continuo a parlare io, che un po' viene raccontato nel film La febbre del sabato sera, proprio questo, quello che viene detto, cioè,
1: bravissimo,
0: che è la storia di rivalsa,
1: volevo farti citare Tony Manero,
0: che è quello, e ora è passata la storia, la colonna sonora, i balletti, ma la verità era una storia di un immigrato di seconda generazione italiano povero, che però il sabato sera diventa il dio e ha il riscatto nel ballo, ma poi rimane comunque quello che è, ma in quelle 10 ore di festa, ecco, e lo spirito delle prime feste degli anni 70 era veramente quello, ed è un po' quello che rimane adesso oggi nei rave, nelle feste un pochino più alternative, anche magari in quelle un po' meno alternative, ma diciamo che a noi piace l'idea di pensare la festa come un momento in cui si scappa un po' dalla realtà per vivere qualcosa di diverso.
1: Le classi sociali, i generi, il colore della pelle, qualsiasi cosa sparisce.
0: Esatto.
1: Ed è solo la pista a decretare chi è il re, chi è il vincitore.
0: È assolutamente,
1: e in realtà
0: sì,
1: l'unico, il vero vincitore è sempre quello che, come noi, si libera di qualsiasi timore, paura di essere giudicato e va libero.
0: È un altro.
1: Questo abbiamo fatto ed è questo che poi ci ha portato,
0: esatto,
1: a fondare questo programma alla radio e che ci ha portato a festeggiare oggi
0: due anni qui con noi. Allora andremo a chiudere questa prima parte della trasmissione, in cui poi andremo appunto
1: che è potentissima,
0: esatto,
1: della potenza.
0: Poi con ovviamente abbiamo praticamente fatto l'introduzione con gli Scafè, Fatboy Slim, e chiudiamo adesso ovviamente con i Chemical Brothers. Altro,
1: gli altri godfather musicali,
0: assolutamente. Quindi ci andiamo a sentire Go e poi torniamo con altri ospiti incredibili. Go, pezzone, vabbè, che non stiamo neanche a dire.
1: Si riparte.

0: Eccoci, siamo
1: no, maestro,
0: tornati.
1: Ma tu sei maestro, santo, ormai questi attacchi e stacchi dei pezzi,
0: guarda,
1: sei diventato un professionista.
0: No, ma ovviamente adesso, scusami, ma tutto va in secondo piano perché finalmente, dopo due anni...
1: Siamo riusciti a convincere
0: la massima figura qui. Se prima c'era il padrino di Inside Radio, qui abbiamo, come si dice in italiano, la deessa, la costruttrice, l'architetto di Matrix, sai quella figura,
1: l'oracolo
0: del duro del
2: mare. Wow, ragazzi,
1: esatto,
0: se noi siamo qui è veramente alla base grazie alla grande Marta, grazie di essere qui con noi.
1: Grazie. Applauso.
0: Grazie, applaudiamo. Grazie di venire alla nostra festa di compleanno.
2: E ragazzi, wow, due anni già.
0: Due anni, guarda, aspetta che avvicino un attimo sto microfono. E allora, dici un pochino, voi due, ma abbiamo fatto due anni noi, voi poco di più, giusto?
2: Noi siamo vicino ai tre, credo.
0: Perché effettivamente, però comunque più o meno abbiamo iniziato, cioè la radio
2: insieme.
0: È dentro il ristorante, ma
2: abbiamo cominciato tutti insieme.
0: Che bello, che bello. Dici un po', allora ti chiediamo un'opinione, anche Tiago, cioè dopo due anni cosa pensi di questi due ragazzacci, di tutti i frutti?
1: Che te non hai neanche la scusa di non capire quello che diciamo.
2: Maledetti. Beh, primo di tutto, Tiago ha un livello di italiano fantastico grazie a voi, che ogni tanto viene a chiedermi cosa ho imparato questa frase, come si usa,
0: come che vuol
2: fantastico.
0: Dire
2: fantastico, e mi dice cose malefiche, io dico non lo puoi usare. No ragazzi, siete fantastici, è stato bellissimo seguirvi in vostro processo, è triste sapere che tu non sei qui fisicamente con noi.
0: Sì.
2: Ma è fantastico sapere che siete ancora qui entrambi e che continuate a fare le vostre magie. Tutti amano, tutto lo staff, tutto il ristorante ama tutti i frutti.
0: Evviva!
2: E quando entrate, portate questo brio
0: questo...
2: che solo voi avete.
0: Meno male, guarda, che bello.
2: E quindi fantastico.
0: Grande. Ma senti, noi appunto, noi siamo qui, l'abbiamo sempre detto, noi siamo dentro il duro de Matar che sponsorizziamo gratis, diciamolo, Turco. Abbiamo sempre fatto sponsor gratis.
1: Solo attraverso alcol, però.
0: facciamo spesso...
1: Siamo stati impenzinati bene.
0: Ma no, perché è bello, scusami, un dettaglio che ci tengo a parlare con te piccolissimo, e che voi veramente avete fatto un sacco caso e attenzione alla cura sia dalla parte musicale ma anche del sound, no? È un qualcosa su cui avete sempre puntato,
2: sì,
0: tanto, giusto?
2: Sì. C'è una grande passione che nasce soprattutto da Damian, che è una persona che non può stare un secondo senza musica, anche se è al bagno. Ci deve essere sempre una colonna sonora, e soprattutto ha una passione per tutto quello che viene prima, tutto quello che è attuale, e continua a cercare costantemente, e fa parte della nostra atmosfera.
0: Grande, sì.
2: Se tu avessi il duro de Matar senza musica,
0: no,
2: sarebbe tutto un'altra cosa.
0: Sarebbe un altro posto. E quindi grazie che ci date ancora da due anni, ci fate stare qui. Alla radio,
1: nonostante
0: insegniamo le parolacce
2: a Tiago.
1: È bellissimo, Marta, sai che a me mi hai fatto un po' commuovere questo. Imparate l'italiano con tutti i frutti.
2: Potreste fare un nuovo programma alternativo anche,
1: sì.
0: Possiamo fare un'ora, tipo facciamo tutti i frutti, facciamo tipo slow motion, parliamo piano e poi lo diciamo in inglese, insegniamo le espressioni un po'. Allora, noi ti abbiamo chiamato qui perché appunto oggi compleanno, due anni, tutti i frutti, ricordiamo, per chi non lo sapesse.
2: Mi ha beccata impreparata,
0: Sì,
1: ma noi, Marta, in realtà ti volevamo così al naturale, capito? Non
2: perché mi ha acchiappato e addirittura ho capito che era la prossima settimana, io mi preparo.
0: No, adesso.
2: Cioè, un minuto e trenta.
0: Tra due minuti sei dal vivo, come?
1: Sei dal vivo, diretta mondiale, esatto. ti volevamo così, bella per l'adrenalina.
0: No, appunto, comprando tutti i frutti, che ricordiamo, è dentro il Side Radio, che è dentro il duro de Matar, che sembra difficile da spiegare.
1: Siamo una grande matriosca. Esatto.
0: È una matriosca di persone, elementi, cose, ma se venite sarà tutto più chiaro. Ti voglio dire una cosa, lo sai che oggi, anche oggi, un'altra persona è venuta e mi ha detto Sorry, do you speak tedesco? Do you speak English? Yes. Sorry, do you know what is the entrance of the place? Erano qui fuori.
2: Rimarrà così per sempre, segreto.
0: No, io gliel'ho venduta dicendo, sì, ma l'hanno fatta apposta per creare un po' un ambiente segreto.
1: Ma
0: e loro, ah, cool, diciamo, cool.
2: È come il bar di sopra, what is it? Upstairs, is
0: upstairs segreto. Upstairs, segreto, sì, sì. No, veramente, quindi vabbè, noi amiamo questo posto. E allora hai scelto una canzone con enorme facilità, ha detto, è stato vero.
2: Ho scelto una canzone che è una mia canzone che non so se farà parte della vostra selezione di oggi perché ero fuori e in servizio bevendo bicchieri.
0: Allora, noi la mandiamo, ti ringraziamo, allora, è stato veloce, facile e indolore. Noi siamo, Turco, felicissimi di averla avuta qui, no?
1: È bellissimo, questo compleanno
2: ragazzi,
1: veramente sta diventando la puntata più bella.
0: Grazie mille.
2: E grazie perché è uno dei programmi che quando entrate tutto lo staff dice tutti frutti e qua.
0: Sì! Quindi, grazie mille, ci vediamo tra poco, ci andiamo a ascoltare Wary di Solange.

0: Eccoci! Eccoci qua.
1: Grande Gramian, grazie, grazie mille. Energia devastante.
2: Grazie. Damian comunque arriva, è come cantavano i Rolling Stone. She comes in colors everywhere, is a rainbow. Perché è veramente un uragano di emozioni, di carisma.
1: No,
2: non a caso il big boss, qui è il final boss del Tour de Matar. E quindi a cascata di Side Radio, e quindi anche nostro.
1: Anche nostro. Bellissimo, bellissimo.
2: E lo si può capire perché ha reso tutto questo possibile, perché ha un'energia quest'uomo che veramente la nostra combinata, se facessimo la fusione come in Dragon Ball, forse potrebbe riuscire a eguagliare quella carica che ha.
1: E comunque è vero, con una ricerca effettivamente musicale sempre...
2: No, cioè, tra l'altro un pezzo della Madonna, santo, lo vogliamo dire. Sì. Cioè,
1: no, appunto...
2: Perché appunto ci paga le bollette. Non ci piace dirlo. Ma è vero, questo è un pezzo della Madonna, ma sono subito salvato perché... Sono partiti almeno quattro bassi diversi con quell'intro incredibile, cioè veramente da riascoltare. Cioè.
1: Esatto, e mi ha ricordato appunto quello che ti stavo scrivendo fuori onda, gli HVOB,
2: esatto.
1: Questa onda dark electropop. Che
2: uno di quei live bellissimi,
1: sì. Sì, anche questi hanno fatto parte del nostro percorso musicale. Caro Turco, nostro percorso musicale che effettivamente ha avuto, diciamolo, ormai celebriamoci un secondo, dal 2015 a di fatto, vabbè, prendiamo 10 anni, insomma, anche se ora tu sei via, ma comunque prendiamo, in 10 anni è stato veramente ricco, variopinto, pieno di festival, di concerti e di nuove scoperte.
2: Sì, no, tra l'altro, permettimi di dirlo, che se visto che stiamo parlando di noi ancora più intimamente, sì, ora siamo lontani, c'è un oceano che ci separa, ma sono stati multipli anni in cui ci sono state decine di migliaia di chilometri che ci hanno separato, e questo non ci ha mai fatto pensare per un giorno che abbiamo smesso di fare feste insieme.
1: No.
2: Siamo soltanto più distanti, e quindi diciamo, se ci perdiamo la quotidianità l'uno nell'altro, i piccoli gesti, tipo fammi il caffè, oppure lava il bagno, coglione, non fai il cazzo. Però i momenti veri, i momenti belli, i momenti di festa... ci sono sempre, ed è infatti qui davanti a tutti, santo, in questa occasione prendo per dirti che nel 2027 è ufficiale, lo sto decidendo io ora, noi due con gli altri pazzarelli amici nostri ci faremo un festival esattamente come i tempi d'oro, come tutti i pezzi a cui abbiamo ascoltati stasera. Sappi che succederà,
1: accadrà.
2: Non so dove, non so quando, ma so che succederà, e che appunto, preparati, lo so che c'è un brivido di paura e ti sta correndo dietro la schiena.
1: Io veramente,
2: mentre te lo dico, io lo so che te ti sta tremando un po' le ginocchia, te lo dico, ma sappi che ce lo chiedono, è quello che il pubblico vuole.
1: Io...
2: No, ma donerai il tuo corpo un'altra volta.
1: No,
2: è
1: che mi sono reso conto che per qualche anno devo ammettere che sono stato veramente molto sul pezzo rispetto a tutti i gruppi attuali, gruppi elettronici. È stato un periodo in cui abbiamo avuto questa fase bulimica, di conoscenza, di gruppi, di cose, di festival. E è stato bellissimo. Adesso sui nomi, specialmente elettronici, ma devo dire è fisiologico rispetto sia al periodo sia al genere, è normale che c'è qualcuno che ormai non lo conosci, perché si diventa famosi più rapidamente, perché il genere prevede,
2: ormai si è democratizzato, si è allargato verso, è sempre più orizzontale la proposta musicale, cioè non l'idea del gruppo, del DJ che fa appunto quell'ascesa verticale dal sto scantinato fino a appunto l'headliner al festival, diciamo che adesso, anzi, cioè, si potrebbe, se vogliamo proprio diventare ancora critici musicali, viene quasi da dire che chi invece fa i grandi numeri, che poi vedi video su Instagram dei super DJ, in realtà sono poi quelli che al movimento musicale danno meno, perché sono invece quelli che riescono magari a mettere un pezzo, ad entrare nel giro, ma che sono talmente tanti e quindi si disperdono. Non è il nome grosso, anzi il nome grosso è proprio quello che viene scelto come nome grosso, diciamo, perché magari perché ha un'estetica, perché magari è più carino e non riflette più la reale poi bravura o magari il reale impatto sul la musica contemporanea. Quindi tutto questo per dirti che non è che sei te che non sei più sul pezzo,
1: no, no,
2: sei
1: vabbè,
2: un ciupinastro nel fiore degli anni, è semplicemente la musica che si è fatta ancora più vasta.
1: Sì, sì, sì, no, ma infatti va bene così, è giusto così, ed è giusto anche
2: ci tocca venire.
1: Per aggiornarci, dobbiamo fare un altro festival. Io veramente già mi devo, forse è il caso che mi metto in forma.
2: Ci ha chiamato lo psicanalista per le sessioni successive. Prendi un pacchetto da 10 sedute, guarda, da iniziare la settimana successiva.
1: Madonna santa. Comunque, allora stiamo arrivando verso la fine. Abbiamo avuto gli ospiti, abbiamo avuto i nostri pezzi che non sono finiti, che non sono ovviamente finiti.
2: Sarebbe per mille ore, però esatto. Dobbiamo a questo punto fare della selezione molto molto dettagliata.
1: Esatto. Allora, dimmi tu, Turco, cosa andiamo? Andiamo
2: visto che appunto abbiamo, dopo la nostra partita, che un momento chionzo, c'è stato gli ospiti che ci hanno un po' ridato la barra, direi a questo punto vogliamo risalire, perché ora siamo sul finale, siamo sul momento che tutte le volte, tutti i frutti, quando siamo più sensibili, no? Quel momento della festa in cui sono caduti tutti i muri e quindi in cui le emozioni sono pure, sono elettroniche, e quindi andiamo col re delle emozioni elettroniche che abbiamo proposto tante volte ai nostri ascoltatori, ma che oggi più che mai era necessario far riascoltare con il suo pezzo, quello con cui l'abbiamo conosciuto e quello forse ancora quello che ti tocca più in fondo. Tutte queste incredibili parole per introdurre il nostro Waracle.
1: Il grandissimo, scusa, mi stavo aggiustando il volume, perdonami, ecco. Sì.
2: Bella, e ci andiamo a sentire Adagio for Square.
1: Allora, andiamocelo a sentire. Un attimo che non l'avevo pronto.
2: Ti ho colto impreparato.
1: Mi hai colto impreparato, ma eccolo qua, è arrivato.

0: Madonna, è sempre con questo pezzo, lo sai, ognuno poi, ognuno di noi ha le sue storie con tutti i vari pezzi, i propri ricordi. Tu sai bene che Adagio for Square per me è proprio uno di quelli che è di quelli più che dentro, è qualcosa che riesco difficilmente a raccontare. Quello che per me è stato scoprire questo pezzo, capirlo, entrare in questo genere che banalmente po' di progressive house la potremmo chiamare di
1: La
0: pause.
1: intelligent techno a me piace come definizione, forse uno dei più bei sottogeneri che ho
0: Sì, ma sai,
1: sentito.
0: questa col fatto che ha questi i giri che si ripetono è un po' house. Comunque, vabbè, la profondità.
1: Sì, no, io sono d'accordo. Io questa è a me la guarda, se dovessi descrivere l'effetto che fa questa canzone, è la sensazione della luce in fondo al tunnel, è il sole che sorge alla fine della festa. È proprio quel momento proprio di rinascita, cioè se la festa ti porta via tutto, ti fa consumare tutte le tue energie, fino a che non sei più potente, poi senti questa rinascita.
0: Guarda,
1: E sono
0: certo.
1: cose che dette così magari nel momento sbagliato, sì, ma questa è scema, ma sta sparneticando, ma fuma meno. E invece nel momento giusto, quando il tuo cuore è recettivo per capire queste cose, sono significati più profondi, è quello, è proprio quello. A me Warhawk gioca nella nostra memoria, proprio perché ci ricorda proprio dei momenti in cui proprio la sensibilità era al massimo e quindi tutto l'amore che avevamo gli uni per gli altri, per il momento che stavamo vivendo, per il fatto di essere semplicemente felici di essere vivi, questa cosa qui è. Non
0: Sai,
1: so, non credo
0: questo
1: che ci sia niente di più alto
0: certo. No,
1: che un essere umano può provare.
0: invece per me, questo l'ho scoperto anche questo nella mia camera, diciamo, a Firenze, anche lì mi sono intrippato per ore con questo pezzo, prima di poi effettivamente sentirlo anche banalmente con gli amici fuori. Quindi è una roba che mi è entrata proprio nel mio essere per anni, anche banalmente da solo, che mi ha accompagnato in momenti di tutti i tipi. È come dico sempre, no? Queste cose, questa musica elettronica a un certo punto va a livello emotivo dove decidi tu, non ti racconta una storia, la storia la crei tu attorno alla musica.
1: Ti
0: Certo che
1: fa
0: ti.
1: solo vedere quello che c'è.
0: Esatto, poi ovviamente qualcosa può essere più allegro, più triste, più up, più down, però poi ci sono queste che decidi tu dove andare. Ecco, io con questa canzone sono
1: Bravissimo.
0: andato in giro per l'universo.
1: Hai detto bene, perché Warhawk ha questa capacità di. Non è dice triste, melanconico e felice, no, è proprio emozione, poi sei te che decidi cosa sia. Mi piace che tu abbia raccontato questa storia della tua cameretta. Perché sì, se qui a tutti i frutti noi parliamo sempre della festa, dello stare insieme, questo non impedisce di voler celebrare anche il fatto che la musica poi è anche un momento tuo intimo, anche un momento in cui puoi essere te da solo, con te stesso, con i tuoi pensieri,
0: Soprattutto,
1: perché
0: certo.
1: altrimenti si rischia di perdere una parte. Se noi diciamo uscite, state insieme agli altri e festeggiate, questo non significa che poi la musica non sia anche poi il momento in cui stai con te stesso, in cui
0: Esatto.
1: vedi te stesso, in cui sei onesto con te stesso e vivi le tue
0: Dobbiamo
1: emozioni.
0: andare
1: Ed è tutto
0: avanti,
1: bellissimo.
0: esatto. No, scusami, ma appunto abbiamo poco tempo, quindi andiamoci a sentire, poi lo
1: Sì, ah, non
0: continuiamo.
1: mi puoi sentire,
0: No,
1: mi stai
0: no.
1: censurando.
0: No, no, che
1: Damian ti ha
0: passa.
1: detto.
0: No, no, che fa fa.
1: Hai rotto il coglione.
0: Ci
1: No, no, hai giustamente. Qui abbiamo.
0: finiamo. No, non finiamo,
1: I
0: la
1: ragazzi ci
0: penultima.
1: stanno permettendo di andare avanti qualche minuto in più, quindi possiamo mandare ancora due pezzi. Quindi,
0: Quindi
1: senza ulteriore
0: andiamoci a
1: indugio, ti faccio
0: sentire
1: introdurre una band che ci ha fatto godere come
0: a
1: poche volte
0: livello
1: nella
0: emotivo,
1: vita.
0: veramente, questo è stato uno dei live più incredibili. Purtroppo non sarà possibile vederlo perché, beh, lui l'hanno arrestato per
1: Esatto,
0: molestie. Lei,
1: lei è
0: appunto, ha
1: pazza.
0: cambiato. No, lei poverina, lei. No, la seconda cantante non lo so. Comunque, un gruppo da una storia particolare, Crystal Castle Scream Crime Wave. La sentiamo, poi ne commentiamo.
1: A tutti i frutti.

0: Mamma mia, che momento, il concerto dei Crystal Castle allo Ziget, che oggi ufficialmente non l'avevamo ancora nominato, ma che ha fatto parte di tutti praticamente i racconti legati alle storie degli artisti di oggi, sì. In questo compleanno di tutti i frutti.
1: Permettimi di dire su questa cosa dei Crystal Castle, che è una cosa che diciamo spesso nel nostro programma, ma che secondo me è fondamentale, ed è lo diciamo grazie ai Crystal Castle. Ovvero che scoprire una band che non avevi mai sentito prima attraverso un live, se sei nel momento giusto, nel contesto giusto, con le persone giuste, è veramente la cosa più bella possibile a livello musicale. Cioè non c'è disco, l'amico che ti passa il pezzo, cioè essere, noi siamo stati proprio trascinati, cioè travolti da quest'onda di elettronica dei Crystal Castle, ed è stata un'esperienza collettiva. Eravamo un gruppo, eravamo in tanti, ci salutiamo, tanto amore ai nostri compagni di festa, amici
0: della
1: del cuore,
0: scuola olandese,
1: e tutti quanti ci siamo sciolti contemporaneamente di fronte a questo live, senza che nessuno li conoscesse, ed è stato un momento bellissimo, cioè come se fossimo tutti nati insieme nello stesso momento. E quindi io auguro e invito tutti quelli che ci ascoltano a fare in modo di vivere un momento del genere. Non deve essere chissà quale festival, chissà, può essere in qualsiasi situazione, andare a scoprire musica nuova dal vivo. Quindi non andate, non seguite l'evento, il festival, la data, il concerto in base a chi conoscete già, ma perché la cosa più bella sarà sempre scoprire
0: qualcuno di nuovo. Esatto, con noi Crystal Castle è stato così, appunto. Poi lui è stato arrestato per abusi fisici e mentali. Vabbè, certo. E lei, no, lei, la ex cantante, appunto,
1: lei si è virata,
0: ha cominciato una carriera solista, no, ma io volevo solamente dire, per dire che è un

0: ne aveva parlato l'altra volta. Ci sono quei casi in cui appunto è terribile, ma bisogna fare lo sforzo di sostenere l'artista, no, perché sti cazzi, dato sono sciolti, ma di capire che la parte, ecco, delle canzoni che sono comunque, come dicevi tu, alla fine diventano tue, perché la canzone diventa tua rispetto al momento in cui l'ascolti e l'emozione che ti dà, va divisa purtroppo in questo caso in maniera terribile, perché appunto lui qua è venuto fuori, era un personaggio terribile più di quanto già non si potesse immaginare dalle foto e dai video. Però esperienza a livello musicale incredibile. A livello musicale, Crystal Castles io lo metto veramente di concerto in una top 5 di sempre, lo volevo dire, perché
1: sì, indubbiamente, insomma, ecco. Indubbiamente
0: Turco, siamo arrivati alla fine, te la introduco io, perché sì. Questo è un pezzo che invece ti associo molto a te, che è Indian Summer di Jay Wolf, classico pezzo elettronico melodico finale, questo io lo associerò sempre invece a te, e soprattutto per l'inizio, per quegli acutini che sentirete.
1: È che io mi permetto di introdurre questo pezzo
0: rapidamente, appunto, perché abbiamo poco tempo, scusami se te, perché ci chiudono,
1: abbiamo citato i nostri cari amici. Questo pezzo io lo associo sempre a noi che siamo tutti collassati alla fine di una festa, ma è ormai mattino e siamo tutti che dormiamo in macchina, e io in quel momento ero sveglio e parte questa canzone e io sono in un momento di meditazione in cui vedo, io sono circondato dalle persone a cui voglio più bene, facendo la cosa che più amo, ed ero felice, mi sentivo la persona più felice e fortunata del mondo,
0: sì.
1: Spero quella sensazione non mi abbandoni mai.
0: Grande Zucco, sei sempre un gradino di romanticismo più in alto, esatto. Allora, tanti auguri a tutti i frutti, tanti auguri a noi per tanti altri anni.
1: Viva a tutti e grazie a chi ha reso possibile essere qui oggi, veramente tanto amore a tutti.
0: Vi vogliamo bene, ci vediamo mercoledì prossimo. Indian Summer, Jay Wolf.
1: Si continua. Ciao.

0: Астра! Астра! Как слышите?
1: Слышим нормально, Астра.
2: До связи.